0: Lights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Hits. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva solo...

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: La musica che cerchi è qui.

0: dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che t'asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così? Summer
2: One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come d'abitudine diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano sarà ancora persistente sull'Italia e dunque anche al centro-nord. Inizialmente il tempo sarà stabile ed ampiamente soleggiato, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno la possibilità di qualche fenomeno sui settori alpini, così come anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista resterà il caldo, caldo intenso ed afoso. In generale, nelle aree interne del centro-nord si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Anche qui temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 7 in punto, questa è Radio Number One, a tra poco.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è lunedì 3 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, Trump con l'Iran, c'è intesa su Hormuz, sul nucleare, ci sarà. Teheran invece smentisce, secondo l'Iran nessun accordo, Hormuz resta chiuso. Trump, attacchi annullati su richiesta dei paesi del Golfo, ma molti pensano che agli USA manchino i missili. Intanto altre bombe israeliane su Gaza, in 24 ore almeno 13 morti, di cui la guerra in Ucraina, la marina italiana borda da una nave della flotta ombra russa. Bomba in un ristorante italiano a Mosca contro il generale russo Chaiko, 5 morti. Secondo il Cremlino, gli ucraini vogliono intimidire l'Italia. Torniamo in Italia. Bologna ricorda la strage. Mattarella, fu strategia neofascista. Meloni, il terrorismo sferrò un attacco feroce. Schlein, la matrice della strage, è neofascista. Chi governa dovrebbe conoscere la storia. Passiamo alla cronaca. Tragedia sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, e di almeno 6 morti e 26 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Morti i conducenti del bus e 2 passeggeri. Le altre 2 vittime erano sul camper, coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto con i mezzi. Una vettura si è anche ribaltata. Perù, precipita un aereo da turismo, 13 morti, tra le vittime 7 italiani, deceduti i membri di 2 famiglie lombarde, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni, oltre a un manager di Deloitte. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata, il ministro dei trasporti di Lima avvia un'indagine. Somma, Lombardo Varese investe e uccide un uomo scambiato per il rivale, stava invece aiutando la sua ex. La vittima si era fermata a dare informazioni alla donna. L'aggressore è arrestato per omicidio. Nella sua auto anche un coltello e un masso. Mangiò formaggio con latte crudo, muore a 13 anni dopo 4 anni di coma. Il ragazzo si chiamava Mattia Maestri. Il padre ha intrapreso una battaglia per ottenere giustizia. Sport acquatici in chiusura. Europei, Tuffi secondo oro per Pellacani, vince anche dal trampolino da un metro. L'azzurra domina la prova individuale dopo aver vinto con Matteo Santoro nel sincro misto dai 3 metri. Pelati, Ruggero sono argento nel 2 misto tecnico. Del nuoto artistico per soli 0,6691 punti. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
5: GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Summer One.
8: L'estate di Radio Number One.
0: Che non abbiamo neanche la sigla, non siamo più una combriccola. Sergio Sironi, Manuela Doriani, eccoci qua.
9: Buongiorno signorina, come posso aiutarla?
0: In nessuna maniera, no, stavo pensando che io e te senza Patrizio Romano non siamo niente.
9: Niente.
0: Cioè, niente, niente. Lui ci ha fatto, lui ci distrugge,
9: sì,
0: capito?
9: Sì, sì, sì. Ah, ma noi abbiamo un'arma segreta che useremo.
0: E qual è?
9: Danny.
0: E giustamente sei segreta. Ah, Danny, è vero, è vero, è vero. È talmente segreta che non lo sapevo nemmeno io. Allora, buongiorno Sergio Sironi. Questo è il Summer One di Radio Number One. Io avevo pensato di chiamarlo Lo Sfigatones.
9: Ah, sì, sì, ci
0: lo
9: sta.
0: Lo Sfigatones di Number One.
9: Lo Sfigatones, potremmo magari pensare per i prossimi 2 giorni trovare Lo Sfigatones. Lo Sfigatones.
0: No, no, no, no. Questo è Radio Number One. Buongiorno, partiamo. Siamo con gli Anoter!
7: Summer One!
8: L'estate di Radio Number One!

0: siamo partiti belli carichi a parlettoni con Another 54 Ultra, o meglio conosciuti come Anoter e 54 Ultra della Dea. Il pezzo si chiama Talk to You su Radio Number One. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno, sono partiti, sono andati in vacanza gli Anoter.
0: Gli Anoter sono andati,
1: però essendo con i 54 Ultra non vanno in vacanza, la chiamano trasferta.
0: La chiamano trasferta, giustamente. Sì. Tu sai dove sono andati in vacanza gli Anoter?
1: All'Allianz Stadium.
0: All'Allianz Stadium.
1: Fuori nel parcheggio. Sì, sì. Fuori nel parcheggio hanno messo tende, camper, insomma, sono lì, faranno 20 giorni di.
0: Certo, ci sono anche dei chioschetti
1: esatto,
0: i famosi chioschetti del Lurido, no? Dove fanno
1: bravissima,
0: questi panini buonissimi, però diciamo un po' leggermente pesanti.
1: Beh, però non si può non andare, non mangiare quando vai allo stadio. Un po' è scaramanzia, un po' sei un bavoso schifoso che ha bisogno di mangiare quelle porcate lì, e allora lo devi fare.
0: Vabbè, io le mangio, non sono una babosa schifosa. Quelle cose lì si mangiano o fuori dallo stadio o fuori dalla discoteca quando hai finito, tipo
1: sì,
0: alle 5 del mattino, prima di andare a casa per dormire tranquillo, capito?
1: Sì,
0: per fare sogni.
1: Sì. Allora, seratona, magari hai lavorato, sono le 2:30 di notte, dici no, vado a casa, faccio il bravo, vado via dritto. Regolare, poi vedi il furgone con la tenda intorno, la folla sotto, il profumo. E tu dici vabbè dai, prendiamo solo una cosa, mangi 9 panini,
0: esatto.
1: Bevi 15 birre, lasci lì la macchina, vai a casa a piedi.

0: contattata dalle radio italiane durante questa estate. Pensa a te come saranno contenti i pinguini tattici nucleari.
1: Ma sicuramente, ma anche perché il nucleare è proprio protagonista delle cronache, tra il Trump e tutto il resto del mondo che non vuole che gli altri ci abbiano il nucleare. Anche i pinguini tattici dovevano fare una tournée in America, non li vuole perché sono nucleari.
0: Stavo leggendo, bisogna fare attenzione, scusami se ti interrompo Sergio, però bisogna fare attenzione quando si comprano i biglietti per i concerti.
1: Aia.
0: Perché c'è questa abitudine ultimamente di annunciare i concerti un anno prima. Io infatti stavo guardando per vedere se ci sono delle date dei pinguini tattici nucleari, magari da dare ai nostri ascoltatori che sono in vacanza, magari guarda, sono a Bibione, guarda, domani sera c'è la mano della volta, capito?
1: Certo.
0: C'è il concerto, guarda, andiamo a vedere.
1: Andiamo a vedere. Così.
0: E infatti sono a Bibione, ma il 21 giugno del 27.
1: È un po' lontanina.
0: Esatto, stavo dando questa notizia, poi mi sono accorta che era 2027 e avrei tra l'altro, tipo che ne so, magari comprato il biglietto senza accorgermi che era del 2027 e sarei arrivata in questa location a Bibione, adesso è il 4 giugno, però se fosse stato, non lo so, il 4 di agosto,
1: sì, esatto.
0: Lì davanti dicendo, ma com'è che non c'è nessuno? Non c'è nessuno,
1: bisogna stare attenti perché poi bisogna preventivare, è un po' come l'attacco oramai.
0: Esatto.
1: Se devi fare un attacco o andare a un concerto, la devi prenotare un anno prima.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Ancora buongiorno da Denny Nardi. Diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla strada statale 309 Romea. Traffico bloccato a causa di un incidente tra l'incrocio Ravenna e l'incrocio Marina Romea. Strada statale 45 bis Gardesana Occidentale. Traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione. L'incrocio Tignale. A4 Milano Brescia. Code a tratti tra lo svincolo viale Monteceneri e l'incrocio viale Certose e barriera di Milano Est in direzione Brescia. A9 Lainate Como Chiasso. Incidente allo svincolo Como Nord in direzione da Lainate. A7 Milano Genova. Veicolo in avaria tra svincolo Serravalle Scrivia e allacciamento di ramazione Predosa Bettola in direzione Milano. A7 Milano Genova traffico rallentato causa traffico intenso all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. A5 Torino Courmayeur incidente allo svincolo Verres in direzione Courmayeur. A32 Torino Bardonecchia a tratto chiuso causa di un incidente tra lo svincolo Ulx Ovest e lo svincolo Susa Ovest in direzione Torino. A1 di ramazione Roma Sud code a causa viabilità esterna che non riceve tra svincolo Torrenove e allacciamento A90 grande raccordo anulare. A1 Roma Napoli traffico rallentato causa veicolo fermo tra svincolo Capua e lo svincolo Caglianiello in direzione Roma. E per il traffico è tutto,

0: talk about.
1: Sabrina Madonna insieme, ti vedo che bofonchi, cosa bofonchi Sergio Sironi?
2: E facevo un po' la Sabrina e Madonna che si parlano dal palco, una a destra, una a sinistra, una chiama l'altra, fa Sabrina e l'altra Madonna, come sei vestita male.

0: weekend c'è stato il World Pride ad Amsterdam, quindi ci sono state un sacco di performance molto importanti, molto belle, spettacolari. Ho visto un po' di amici che erano presenti appunto ad Amsterdam durante il weekend. Tra queste la più importante in assoluto è stata quella di Madonna insieme a Kylie Minogue.
1: La Kylie, adoro la Kylie.
0: Adoro anch'io la Kylie, che meraviglia. E sono salite anche sul palco insieme, quindi hanno performato in solitaria tutte e due e poi ci hanno regalato appunto una performance insieme sul palco del World Pride.
1: Adesso alla fine del concerto continuavano Madonna, Kylie, Madonna.
0: Ecco, e no, devo dire, sto per dire una cosa che può sembrare cattiva, in realtà era un personaggio che non so se ve lo ricordate, a me faceva un sacco di simpatia, tra l'altro ci avevo anche lavorato insieme in una discoteca in un'occasione, te la ricordi? Angela Troina, Angela Favolosa Cubista, quella signora di una certa età però dotata di una simpatia, di un'autoironia straordinaria, che andava in giro a fare la cubista, era diventata famosa grazie a Uomini e Donne, se non ricordo male. Sì, e lei proprio andava in discoteca e faceva, si metteva su

0: sono, non so, io però lo ritengo un complimento, non è vero,
1: vero
0: un insulto,
1: vero, vero, vero, vero, vero, vero.
0: Dovresti preparare anche tu una performance simile, Sergio, ti vedo
2: ma
0: bene.
2: Guarda, io ci salgo sul cubo, ma ultimamente mi sa che cado dal cubo.
0: E anche a me, sa che non è il momento giusto.

0: of Sound, questa meravigliosa canzone dei Coldplay su Radio Number One alle 7.39. Che riesco, scusate se rido sui Coldplay, ma c'è il capovillaggio di GV Club che ci ospita qui in Sardegna, che va pazzo per i Coldplay e quindi dà il tormento costante a tutti quanti per ascoltare sempre i Coldplay, e tutte le volte che i Coldplay passano lui non c'è mai. Gianluco, detto il nano malefico. E va bene, noi invece li abbiamo ascoltati, lui ovviamente dorme ancora, me ce li richiederà.
1: Ma potresti andarlo a svegliare?
0: Ma non ci penso nemmeno, lasciamolo dormire.

0: Sì,
1: no.
0: però prima, proprio alle 7.
1: Alle 6, sì, perché 7.39 potrebbe già essere sveglio. Invece questa cosa qua la dobbiamo fare prima di iniziare, verso, sì, anche verso, sì, le 6:30 forse.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, una buona notizia, cari ascoltatori del Summer One. Tra poco si gioca, ho due biglietti. Abbiamo due biglietti per un parco acquatico bellissimo da regalarvi. Per cui attenzione.

0: Hit di Soli Roy su Radio Number One. Ma che meraviglia, come vi abbiamo anticipato, come vi abbiamo spoilerato un attimo fa, il momento di giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Momento di giocare, di regalare estate e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, che è bellissimo. Devi mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta alla domanda: dove si sono appena disputati i mondiali di scherma, dove tra l'altro l'Italia ha dominato e vinto il medagliere. Allora, le possibilità sono quattro: Vienna, Rio de Janeiro, Hong Kong, Dubai. 393-444-0444.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Steve mi ricorda questa grande canzone di Radio Number One 1989. A quanti ragazzi ho dedicato questa canzone? Uno dovrebbe dire a un ragazzo, invece no, diciamo. Ti pretendo di Raff su Radio Number One, appunto, sono le nostre grandi canzoni. Stiamo giocando per regalare estate e divertimento ad una nostra ascoltatrice, immagino dal tono che aveva Sergio Sironi mentre parlava, immagino che sia una lei,
1: giusto? Ho detto semplicemente buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Ilaria, come stai?
3: Buongiorno. Ciao.
1: Ride.
0: Ilaria si sta ammazzando alle risate. Ti ha fatto il balinetti, vero Sergio Sironi, mentre ti parlava?
3: Certo.
1: Non è possibile non farlo di fronte a cotanta bellezza, perché Ilaria è molto bella.
0: È una cara Ilaria.
1: È una donna straordinaria. Ora Ilaria ti illustrerà, la nostra Manuela Doriani, il gioco meraviglioso che tu hai conquistato indovinando una meravigliosa e fantastica domanda.
0: Ecco, allora, dunque, per avere in regalo due biglietti d'ingresso al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, parco acquatico bellissimo dove ci trovi pure Federici, devi rispondere esattamente a questa domanda: dove si sono appena disputati i mondiali di scherma, dove tra l'altro l'Italia ha dominato e vinto il medagliere? Vienna, Rio de Janeiro, Hong Kong o Dubai?
3: Hong Kong.
1: E vai.
0: Perfetto Ilaria, allora andrai a trovare Federici con chi vuoi al più presto, grazie ai nostri biglietti, va bene?
3: Va bene, grazie mille di cuore.
1: Ciao, buona giornata.
3: Ciao, buona giornata a voi, grazie. Ciao.

0: Don't put your blame on me, eh?
1: Non ti devi permettere, don't put your blame on me. Hai capito? Hai capito? No. Vengo lì?
0: No.
1: Oh, no. Ragabomen con Human su Radio Number One insieme a Sergio Sironi, Manuela Doriani. Questo è il Summer One.
0: Oh.

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8 e 5 minuti, questa è Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
8: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
7: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
9: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
10: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
9: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel 2000. misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al 2° posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
12: Oggi andiamo al rifugio Curò, siamo in Alta Valseriana, proprio sul lago del Barbellino, e lì incontriamo Fabio che gestisce il rifugio. Ciao Fabio, ti chiedo, quando ci consigli di venire al Curò?
13: Noi abbiamo una prima parte della stagione con lo sci alpinismo, tutte queste cose qua, perciò i nostri clienti sono abbiamo più affluenza per quanto riguarda quella parte lì invernale. Abbiamo una parte estiva che è questa qui di adesso, da luglio fino alla fine di agosto, inizio di settembre, e poi abbiamo la parte finale fino a novembre. Perciò chi vuol stare un po' più tranquillo, direi nella parte iniziale e nella parte finale. Logicamente nei periodi centrali sono quelli un po' più trafficati, con un po' più indigenti, soprattutto nei rifugi così grossi.
12: Voi non siete solo un rifugio perché avete anche un ostello.
13: Noi abbiamo sì 2 strutture, una struttura che è il rifugio che ha circa 80 posti e una struttura che è l'ostello che ne ha circa 30. L'ostello era il nostro vecchio rifugio Curò, adesso è diventato praticamente una nuova struttura, un po' più moderna, un po' più carina, con dei servizi in più, ci sono già le biancherie da letto, un po' alberghetto tra virgolette, diciamo.
12: Ci dici un piatto forte della casa che dobbiamo assaggiare?
13: Uno è difficile, dovrei dirtene qualche dono in più. No, noi abbiamo dei piatti tipici locali, perciò gli scarpinoci, che è un raviolo che fanno qui in Alta Valseriana, o il casoncello, che è il classico raviolo bergamasco, le tagliatelle, la selvaggina e le foiade. Come secondi invece utilizziamo molto i funghi, perciò abbiamo molti piatti che contengono funghi, e abbiamo le selvaggine.
12: Ringraziamo Fabio del rifugio Curò e io vi aspetto al prossimo rifugio di Lombardia.
11: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: Ma che è? Oh, ma che sta succedendo? Che sta succedendo? E che sta a fare questo? Saif è delicato, Saif, ma anche uno sguardo buono, no? Anche uno sguardo dolce, devo dire la verità. Il pezzo nuovo si chiama Parlar d'amore, qui su Radio Number One. Ancora buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Da Sergio Sironi e Emanuela Doriani siamo qui in diretta tra le 7 e le 10 per tutta questa settimana con il Summer One. Allora, anche se la Combriccola è andata in vacanza e quindi non ci sono più le rubriche abituali tipo il tromboscopo del lunedì, ecco. Io che sono un po' fissata con queste cose, ieri mi sono fatta, non ho essenzialmente un tubo da fare la domenica sera, mi sono guardata tutti gli oroscopi del mese d'agosto, Simon and the Stars, Luigi Torricello, sì. Paolo Fox, oh. E ho fatto un sunto di quelli che sono, che vengono spesso indicati come i favoriti per il mese di agosto. Vuoi che te lo dica?
1: Dai, ci sto.
0: Lo vuoi sapere?
1: Sì,
0: va bene.
1: Allora, ho piacere.
0: Hai piacere. Se anche i nostri ascoltatori lo vogliono sapere, tra poco vi dico tutto. Per te non ci sono delle buone notizie. Comunque.
1: Ma non è vero. No, tutti mi dicono che agosto sarà cambiamento, cambiamento, cambiamento.

0: Il pezzo di Lady Gaga su Radio Number One. Ancora buongiorno, buona mattinata, buone vacanze. Se c'è qualcuno che ci ascolta ed è già in vacanza, hai qualcosa da dire a chi è già in vacanza e ascolta Radio Number One?
1: Niente.
0: Niente, a tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
1: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
1: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
1: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
3: Quest'estate

0: Team PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Ancora buongiorno da Danny Nardi, diamo un'occhiata al traffico, attenzione sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra lo svincolo Terre di Canossa a Campegine e l'allacciamento a 22 Modena-Brennero in direzione Bologna. A 4 Milano-Brescia, code a tratti tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione Torino. Sempre in A4 Milano-Brescia, code allo svincolo Bergamo in direzione da Milano. A 9 Leinate Como-Chiasso, code tra lo svincolo Como-Monte Olimpino e lo svincolo Chiasso uscita merci in direzione Svizzera. A 10 Genova Ventimiglia, code a tratti tra lo svincolo Genova-Voltre e l'allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. A 21 Torino-Brescia, code a tratti per un chilometro dopo lo svincolo Piacenza-Ovest e l'allacciamento a 21-1 in direzione Brescia. A 55 tangenziale nord di Torino, traffico rallentato tra lo svincolo Venaria-Stadio e allacciamento interconnessione tangenziale sud in direzione allacciamento a 32 Torino-Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco, code allo svincolo piazzale lato francese in direzione Courmayeur. E per il traffico è tutto, buon viaggio!
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Su Radio Number One c'è Madame con Mama non mama, questo il problema. No, era un'altra cosa.
1: No, deve essere un. Vabbè, va bene così.
0: Ho fatto un mashup, dai.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: Che dici che vanno rimodernate queste robe.
1: È vero,
0: qua?
1: È vero. Dalla Margherita al teschio è un passo.
0: Un attimo, allora sono certa che siete curiosissimi di sapere quali saranno i segni più fortunati d'agosto. Noi non abbiamo il tromboscopo come d'abitudine il lunedì nella combricola di Radio Number One, però possiamo fare diciamo un sunto sulle previsioni astrologiche per vedere quali sono i segni che sono indicati come favoriti questo mese. Vuoi saperli, Sergio? Mostrami dell'entusiasmo.
1: Assolutamente sì.
0: Mannaggia. Allora, posizione numero 5, come se fosse una classifica, troviamo i Gemelli. Comunicazione brillante, occasioni sociali, buon periodo per trattative, esami e nuovi contatti. Peccato che siano tutti in vacanza. Numero 4, Bilancia, quindi Pat Romano, che avrà possibili soddisfazioni economiche, miglioramenti nei rapporti personali e nelle collaborazioni. Andrà d'accordo anche con noi. Posizione numero 3, l'Ariete, favoriti, nuovi inizi, lavoro e vita sentimentale. Hai capito? Posizione numero 2, Sagittario, mese ricco di opportunità, soprattutto nei viaggi, negli studi e nei nuovi progetti. E al numero uno, signore e signori, troviamo il Leone. Il sole attraversa il segno per buona parte del mese, portando energia, visibilità e fiducia. Io e te, che siamo dei Pesci e del Cancro, ce la pigliamo in saccoccia.
1: Viva le saccocce.

0: Sophie and the Giants, il pezzo che abbiamo ascoltato mi ricorda molto come ci chiamiamo noi della combricola la mattina. Hey, oh, oh. Allora, Sergio Sironi, Manuela Doriani, questo è il Summer One. Tra le 7 e le 10 ci siamo noi a tenervi compagnia. Perché questa base è così soft?
1: Ma perché abbiamo appena parlato di oroscopo classificoso, abbiamo fatto l'elenco dei 5 segni che il mese d'agosto saranno più fortunati e qualcuno è felice di non esserci.
0: Perché?
1: E perché dice
0: Pirchi?
1: Che fondo schiena, scritto però con 4 lettere. Lo Scorpione non è in classifica, qualche speranza allora ce l'ho.
0: Se sei
1: fuori dalla classifica vuol dire che non va benissimo.
0: Ma non è detto, perché delle volte insomma invece ti dicono tanto tanto tanto bene, invece poi non va benissimo. E ad esempio il Cancro, il Capricorno, i Pesci, Cancro e Pesci, che sono i nostri due segni zodiacali, sono fuori dalla classifica perché potrebbero trovare più ostacoli. Però comunque diciamo che non avranno un agosto terrificante dal punto di vista, ecco, insomma, della fortuna, non quanto i primi 5. Lo Scorpione proprio non è presente, cioè
1: non
0: proprio
1: c'è.
0: Neanche.
1: Io devo dire che gli ostacoli sono cominciati per me sabato sera. Sono tornato a casa, non avevo le chiavi per del cancello, quindi ho dovuto scavalcare il cancello. Bello, molto bello, però diciamo un po'.
0: Il tuo oroscopo dice che sarà importante evitare decisioni impulsive, quindi sei stato bravo a non rompere il cancello, cioè a non tirarlo giù con la macchina.
1: Però l'ho saltato tipo Nino Castelnuovo ai tempi dell'olio. Scavalcando così,
0: neanche, non ci credo neanche se ti vedo.
1: Sì, però sono
0: la tua mobilità.
1: No, ma sono rimasto infilzato tipo kebab fino alle 5 del mattino, quando il vicino mi ha visto lì sopra e mi ha detto: ma cosa fai lì? Niente, prendo il sole.
0: Ecco, questo invece ci credo.
1: Ecco.
2: Summer One. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

0: canzoni di Radio Number One 1976, non ha bisogno neanche di essere annunciata. I Wish di Stevie Wonder, perché è proprio una canzone iconica. E attenzione, perché ho un pippone.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Che necessita anche di una sigla per istituzionale, bisogna ufficializzarlo. Allora, I Wish di Stevie Wonder nacque dopo un picnic della Motown nell'estate del 1976. La Motown era un'etichetta discografica storica, ok? E quindi probabilmente con tutti gli artisti che facevano parte, che pubblicavano dischi per questa etichetta, decisero di fare questo bel picnic. Dai, andiamo tutti al pratino
2: andiamo a mangiare i panini
0: in cucina. E Stevie Wonder raccontò che quel giorno aveva un fortissimo mal di denti, ma si divertì così tanto durante questo picnic che appena finita la festa andò direttamente al Crystal Recording Studios per registrare I Wish, perché nel frattempo, con tra mal di denti e gran divertimento, aveva avuto l'ispirazione di scrivere questa grande canzone che abbiamo appena ascoltato.
2: Bella l'idea che da un mal di denti possa venire fuori una roba del genere. Se io penso come I Wish, se penso cosa scriverei dopo il mal di denti. No.
0: Sai che ho pensato la stessa cosa? vabbè. Stevie Wonder e Stevie Wonder, del resto, se no non ci chiameremmo Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Giochiamo
2: verissimo
0: un altro campionato. Tommaso Paradiso in arrivo su Radio Number One, agitare Coca-Cola.

0: C'è Dua Lipa su Radio Number One con Love Again, una vecchia canzone del 2021 che abbiamo riascoltato questa mattina con Sergio Sironi e la Doriani nel Summer One. Eccoci qua, ma non siamo soli, non siamo soli.
1: Ma buongiorno, ciao, buongiorno. Sergio, ciao Manu. Meno male che qualcuno lavora, pensavo di rimanere da solo.
2: Ma non ti lasciamo solo, perché noi siamo dei grandi lavoratori. Ma perché noi lavoriamo? Ma chi è che lo dice?
0: Non lo so, guarda, è una cosa che mi chiedo da sempre, perché siamo poveri!
2: Siamo poveri!
0: No, che non siete soli, per tutta l'estate saremo qui tra le 7 e le 10 con il Summer One. La settimana prossima Sergio Sironi mi molla anche lui e rimango io da sola con Danny praticamente fino alla fine dell'estate, hai capito? Chi ha tutte le fortune? Tutte le fortune, tutti gli uomini più affascinanti di Number One, tutti a me.

0: Bruno Mars su Radio Number One. Io e Sergio Sinoni ci stiamo ammazzando della risata, essenzialmente perché siamo due persone orribili, sì. E perché stiamo riguardando un video di una cosa che è successa a Katy Perry, che tra poco vi raccontiamo. Restate con noi.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
5: Tutti, questa è Radio Number One, il Summer One con Sironi e la Doriani, sono le 9.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma è tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Emergenza caldo, Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal, dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Io credo che finiremo veramente all'inferno, perché oggi abbiamo fatto una cosa davvero brutta.
1: Che cos'è? Cioè quello di ridere perché ti perdi?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, non so se l'avete letta, letta e vista. Io vi consiglio di vederla, di vedere il video di questa performance di Katy Perry, che era già stata tra l'altro testata in un concerto di Parigi ed era andata benissimo.
0: Okay.
1: E quindi Katy Perry ha pensato di ripetere la stessa performance, che era oggettivamente molto bella, scenografica, spettacolare, all'Isle of MTV di Malta, dove praticamente l'artista era headliner. In che cosa consiste questa performance? Infilarsi in una gigantesca bottiglia d'acqua gonfiabile, alta quanto un furgone praticamente. Sì. Immaginatevi un bottiglione gigantesco. Questo bottiglione viene buttato sulla folla e la folla deve praticamente muoverla, farla scorrere fino ad una cannuccia.
0: Okay.
1: Quando arriva la cannuccia, la bottiglia si collega alla cannuccia, che tipo riesce, va sul palco e fa e canta e fa cose. A Parigi è andata benissimo, la gente l'ha portata alla cannuccia. A Malta l'hanno portata dalla parte opposta. Quindi a un certo punto vedi la bottiglia con dentro Katy Perry che va nella direzione opposta, si perde, rimane in mezzo alla folla e non riesce più a raggiungere la cannuccia, con lei dentro che urla: portatemi alla cannuccia! E questo a noi fa molto ridere.
0: Molto. Tra l'altro il suo manager, dopo questa disavventura, ha detto: tu certe cose non le devi fare, lo sai che ti perdi.
1: Va bene, ci sono gli Imagine Dragons.

0: canzone estiva di Annalisa su Radio Number One nel Summer One. Dove ce l'hai Venere in questo periodo, Sergio?
1: Ma dovrebbe essere lì in fondo a destra nel secondo cassetto.
0: Ok, non lo so, appunto, lei quando ha Venere in Leone non gli si può parlare, quindi non lo so, volevo chiederti se il tuo Venere com'è posizionato, diciamo.
1: No, non sono così venereo.
0: No, ok. Allora, pensiamo alle persone che non andranno in vacanza, come me del resto, perché insomma rimarrò operativa.
1: Sei in vacanza tutto l'anno.
0: La devi piantare immediatamente.
1: Sei in vacanza.
0: Io so dove vuoi arrivare.
1: Tutto l'anno.
0: No, no.
1: Sì.
0: Allora, se non avete voglia o non potete andare al mare, vi sconsigliamo un'experience. Una gita, una bella gita in montagna in Svizzera. Bello. Se sopravviverete, tornerete più carichi che mai.
1: Potrete andare alla NASA e dire: sono pronto, quando parto?
0: Allora, avendo fatto qualcosa di simile, io vi posso dire che quando vedi questa cosa ti sembra una stupidaggine, cioè, ma cosa vuoi che sia? Un'altalena! È un'altalena! E invece poi quando la fai è una cosa che fa veramente molta paura, però ti fa salire cioè un'esperienza comunque che ti fa salire l'adrenalina. Allora, nelle Alpi Vodesi, sulla cima del Grand Chamousserie, vicino al Tapis Roulant, accanto al Croque Monsieur, hanno costruito praticamente una gigantesca altalena di 12 metri per guardare il panorama volteggiando a 2110 metri d'altitudine. È tutta di metallo a forma di V e sembra proprio di volare praticamente. Ci sono le immagini che sono molto spettacolari. L'ingresso è gratuito solo per chi ha uno ski pass, è un biglietto valido di risalita. Sull'altalena si può salire in un massimo di 3 persone insieme, tutte sedute su un manubrio con delle cinghie ovviamente legate in sicurezza, però ecco, diciamo che l'esperienza è bella tosta.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Ce ne sono 3 che sono seduti sul manubrio e 2 sul sellino, però il sellino spesso e volentieri cade. Io
0: e
1: ve
0: tu
1: lo
0: sei
1: dico.
0: Un cretino comunque.
1: Lo so.
0: Comunque, allora lo so che io col francese non ho molta dimestichezza, quindi sto Grand Chamousserie non l'ho detto bene, però se digitate altalena Svizzera vi vengono fuori tutte le indicazioni per andarlo a fare, perché se seguite me andate a finire in Africa.
1: No, non è che finite in Africa, finite in un ristorante a mangiare l'escargot.

0: Just the End of the World. Questa è Radio Number One, il Summer One con Sergio Sironi, Emanuela Doriani. Le meteo dennine sarde sono in visibilio perché tra poco arriva Meteo Danny con le notizie meteo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, Meteo.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Al nord stabile e soleggiato al mattino, con locali temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al centro sereno, al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stazionarie con massime anche qui tra i 34 e i 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: fun.
1: Moving to the Sun è uno dei miei DJ preferiti, un DJ francese che si chiama Huchel. E l'abbiamo. Non fare battute. Dove era? Non lo so.
0: Di Bosch. Eh? Di Bosch.
1: Huchel di Bosch.
0: Huchel di Bosch.
1: L'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 9:30. Oh, abbiamo una di quelle notizie che capisce solo Sergio Sironi, e quando me le racconta io mi annoio come una bestia. Lo so, non è una bella premessa, però è assolutamente utile.
0: Assolutamente. Dove mettere il ventilatore per stare meglio in casa?
1: Okay. Dove mettiamo? Lo mettiamo sto ventilatore? Sentiamo.
0: Allora, qui c'è tutta una teoria che parla di un effetto, come dire, correntizio, cioè tu la dovresti posizionare rivolta verso la finestra, cioè che porta fuori l'aria da dentro, ma con un'altra finestra aperta sul lato opposto che permette all'aria di entrare. Però quanti di noi hanno due finestre nella stessa camera messe in modo tale da creare riscontro, come si dice in Toscana,
1: esatto,
0: ovvero corrente?
1: Io incredibilmente, nonostante abiti nel buco nero del cosmo, praticamente ho due finestre, ma non sono una dietro l'altra.
0: Esatto, esatto. Quindi questa cosa è un po'... L'unico modo vero è dormire completamente in costume adamitico, sopra... Sì. Sopra le lenzuola, soprattutto, non con due T, sopra a tutto staccato, tutto, con il ventilatore a 7 cm dal naso che si muove e oscilla tra il naso e i piedi. La cosa comporta un effetto collaterale, però andare in bagno tutti i giorni, anche più volte, è una cosa che funziona.
1: Dimmelo a me, dimmelo. Poi dipende, perché guarda, un effetto collaterale può essere anche piacevole, perché sai, la prova costume è dietro l'angolo.
0: Bravissima.
1: E quindi pancia rientrante, eccetera eccetera. L'altro effetto collaterale dopo una certa età è che ti svegli praticamente tutto incriccato, quindi sei storto.
0: Quello sì, quello sì. Quando sentono, dice, ma cos'è che sta cigolando, una bici o un carretto? No, è Sergio che sta camminando.
1: Arrivano Sergio Sironi e Emanuela Doriani.

0: versione di quel genio di Mark Ronson insieme a Amy Winehouse, Valerie, su Radio Number One alle 9.38. C'è Sergio Sironi, Emanuele Doriani nel Summer One. Cosa stavi leggendo, Sergio?
1: Mi stavi ieri stavo leggendo Cicerone e Platone.
0: Una lettura estiva leggera.
1: Ma sì. Certo. E ho scoperto, riscoperto, una delle cos'è? Cose più importanti della vacanza. Però stiamo parlando dell'ozium. Che non
0: ecco,
1: è il
0: padre del vizium.
1: Sì, più o meno, te la concedo. Ciao Federico.
0: Ti dico
1: che ho scoperto una cosa molto importante, perché abbiamo perso di vista una fantastica magia che è quella che dovrebbe portare noi in vacanza in un posto migliore.
0: Certo, giusto. Senti, ma non potresti leggere Novella 2000 come tutti gli italiani nel mese di agosto?
1: Tra l'altro tu lo sai perché si chiama Novella 2000.
0: Me lo spieghi tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: canzone di Radio Number One, ma è anche una canzone d'amore, caro Sergio, eh? Sì. Non ha fatto uscire il lato romantico che dorme dentro di te, eh?
1: No, è morto.
0: 1994, Baby I Love You Way, la versione dei Big Mountain. Tutti pensano che sia dei Big Mountain, invece no, è gno.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Non è un vero e proprio pippone, semplicemente volevo insomma illuminare tutti quelli che pensano che questa canzone sia dei Big Mountain, che non è dei Big Mountain. In realtà quella che abbiamo appena ascoltato è la cover reggae di Baby I Love Your Way, che originariamente è stata scritta e interpretata da Peter Frampton nel 1975. Quindi è molto più vecchia questa canzone. Questa è la versione reggae che praticamente faceva parte della colonna sonora di un film con Winona Ryder e Ethan Hawke che si chiamava Reality Bites, che tu sicuramente avrai visto.
1: Sì, bello, molto particolare. Si parla di uno che digrigna i denti perché soffre di bruxismo e gli danno quel bite lì. E va. Ma io volevo tornare un attimo.
0: Io l'avrei chiusa così.
1: No, io vorrei tornare all'Ozium. Perché capisci? Vizium. No, non è il padre del vizium, perché l'ozium molto pensano è l'ozio, quello della
0: guarda
1: pigrizia.
0: Secondo me la spieghi, beh, perché dobbiamo fare anche un piccolo riassunto delle puntate precedenti, sì, perché qualcuno si è perso, okay, diciamo come nasce, okay, questa situazione qua, e quindi io farei tutto un recap, sì, dopo Serena Brancale, se sei d'accordo.
1: Va bene,
0: ci sono due dischi legati con Shepard, forse ce la sfanghiamo,
1: ok,
0: eh?

0: 2018, quando Shepherd ci regalavano questa bella canzone intitolata Coming Home su Radio Number One nel Summer One con Sironi e la Doriani. Attenzione, perché mi sa che sveliamo un mistero con il messaggio che stiamo per ascoltare, Sergio. Prima lo sentiamo, poi ti spiego.
1: Buongiorno ragazzi, non so se oggi c'è il messaggio Nvidia, ma se c'è mi candido così. Lo sentite il rumore in sottofondo?
0: Sì, lo sentiamo.
1: In viaggio a cavallo verso i laghetti per fare il bagno ai laghi, io cavallo e cane. Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Capisci, buona giornata. È questo il discorso dell'ozium. Cioè fare ancora delle cose.
0: Allora,
2: che però
0: scusa se ti interrompo, sì. Volevo spiegare perché ieri è arrivato il messaggio dell'Nvidia, ma lui non parlava. C'era solo un video di questo signore a cavallo con il suo cane. Okay. E quindi noi non capivamo neanche bene che cosa fosse. Oggi abbiamo capito, vedi, lui va a cavallo tutti i giorni con il suo cane raggiungendo dei laghetti.
2: E quindi, tornando a questa cosa.
0: E quindi dell'ozio, abbiamo Conan Gray su Radio. Con Lonely Dancer, segnatela, la dici domani.

0: di oggi si chiama Lonely Dancer, il pezzo di Conan Gray su Radio Number One. Segnati quella dell'ozio,
1: sì,
0: ma che
1: segno.
0: Domani ne parliamo.
1: Però ma è una cosa veloce.
0: Facciamo proprio
1: dirla.
0: Tutta la puntata sul concetto dell'ozio. Ma grazie Sergio Sironi.
1: Grazie.
0: Per questa mattinata insieme.
1: Manuela Doriani, perché sta 3 ore che sono volate, devo dire.
0: Esatto.
1: Poi parliamo dell'ozio. Magari se
0: sì.
1: Ti fermi dopo la diretta, te lo racconto.
0: Mi fermo sicuramente. Domani, a domani.
1: Ciao.
2: Summer One.
3: Yeah. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassette chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Ma buongiorno, buongiorno, le 10 in punto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto. molto grazie dell'ascolto.
14: IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: Summer One. L'estate di Radio Number One.
17: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Inizia anche per noi il mese di agosto, in verità è già il 3, quindi qualcuno in radio l'avrà già iniziato tra sabato e domenica. Una ce l'ho qui, Virginia, buongiorno.
18: Eccoci, noi l'abbiamo iniziato per l'esattezza sabato.
17: Hai visto? Vabbè, qualcuno doveva iniziare il mese di agosto, qualcuno doveva pur fare questo sforzo. Come stai?
18: Guarda che io ho rischiato di non esserci stamattina, te lo dico. È stata
17: addirittura.
18: È stata impegnativa la sveglia.
17: Cosa ti ha frenato questa mattina?
18: Sai, ieri c'è stata una grigliata importante, siamo rientrati un pochino tardi, quindi sai da cosa nasce cosa durante le grigliate, no?
17: Sarà questo il nostro argomento di apertura oppure un altro?
18: No, un altro. Parleremo di cose in realtà anche un po' tristi, perché l'estate è proprio quel momento in cui uno vuole diventare triste, giusto?
17: Apposta tra l'altro, va bene, dai. Summer One, Claudio e Virginia insieme questa settimana, poi avete capito che tutti i nostri colleghi insomma entreranno in questo ventilatore pazzo che li spargerà in tutte le ore del palinsesto un po' a caso, ma non è a caso, insomma ci ritroverete in vari orari. Iniziamo, Virgi?
18: Yes, la prima canzone è quella di Jovanotti con Alfa, buon vento.
16: Summer One,
19: l'estate di Radio Number.

0: One 10 e 8 minuti, allora è il momento di diventare tristi.
1: Ma non è vero questa cosa. Allora, ragionare sulle cose che non si sanno più fare rispetto ad esempio a quando eravamo ragazze non vuol dire diventare tristi, vuol dire che i tempi si sono evoluti. Tu invece prevale la tristezza?
0: Un po' di nostalgia, perché diciamo questo, perché sicuramente il digitale ha portato delle conseguenze nella nostra vita, ci ha facilitato sotto tanti punti di vista, però effettivamente altre cose, come per esempio lo scrivere e in particolare lo scrivere in corsivo, l'abbiamo quasi perso del tutto.
1: Allora facciamo delle domande dirette. Allora, sapete ancora scrivere in corsivo, sì o no, e quanto meno rispetto insomma a quanto lo facevate da ragazzi? Sapete leggere l'orologio analogico? Beh, questo direi di sì.
0: Dai,
1: però scusa,
0: sì. Però magari le nuove generazioni sono più predisposte ad utilizzare insomma l'orologio, per esempio, anche del telefono.
1: Allora, questo della mappa dovrei sottoporlo ad esempio a mio figlio, quello più grande, 22 anni, lui gira, non è in questo momento in Spagna da qualche parte. Io non so se saprebbe leggere una mappa cartacea per andare in giro ad esempio con l'auto. Sai che non
0: io
1: ho
0: mai
1: so.
0: Imparato mai imparato.
1: Ma come mai imparato?
0: No, è vero, perché considera che io il primo TomTom, navigatore TomTom, l'ho visto che avrò avuto 7-8 anni,
1: e lì ti sei fermata, insomma, ho capito.
0: Beh, gli altri 8 anni precedenti cartine non me ne hanno mai date da studiare. Quindi sai, è successo anche questo. Tra poco continuiamo ad approfondire questo tema anche con i vostri messaggi. Che cosa non sapete più fare?

0: Sì, siamo partiti dallo scrivere in corsivo. Un nostro ascoltatore ci scrive: sì, io so ancora scrivere, però dopo un po' mi fa male la mano perché non sei più allenato. Cioè, scrivere un tema, ad esempio, come faceva le superiori, stare lì.
1: Incredibile.
0: Un amanuense, non siamo più capaci. Leggere le mappe, dipende. Giovani generazioni, tu lo confermi, non sei capace a leggere una. Cioè, sì,
1: nulla,
0: sei capace a leggerla, però non andresti in vacanza con una mappa cartacea.
1: No, e anzi, ho anche faticato per imparare ad utilizzare nella maniera corretta il navigatore del telefonino piuttosto che della macchina. Mi sento di dire che comunque è complicato all'inizio capirlo, allora, perché lui dice delle cose, tu sei abituato a delle altre.
0: Domanda: quanti numeri di telefono sai a memoria?
1: Allora, so il mio numero di casa vecchio, che non esisterà più.
0: Anche io, dove abitano ancora i miei, quello io lo so, ok?
1: 02.
0: No, fisso, mio 030 Brescia, un fisso, sì.
1: Ok, poi so quello di mio padre, il mio numero di telefono, quello di mia madre non lo so, ma perché l'ha cambiato nel corso degli anni.
0: Io ancora meno di te, penso di non saperne nessun altro, oltre a questo. Ad esempio, sapete ancora, cucire o rammendare, scrivere lettere è la stessa cosa.
1: Mai imparato a cucire.
0: Piccoli lavoretti di casa, scrivere senza autocorrettore, per esempio.
1: Sì, quello sì, non ce l'ho impostato.
0: Sai che alla fine sono tante le cose. Fra poco la riprendiamo, però preparatevi, perché stiamo per giocare, se non in arrivo, insomma, delle cosine molto molto molto simpatiche che Virginia di persona vi porterà a casa, a seconda del vincitore, giusto? Tu copri la zona di Milano e dintorni? No?
1: Tutta la zona, tutta la zona d'Italia. Voi mi raccomando, memorizzate il numero 393 444 0444. Tra poco giochiamo insieme.

0: siete pronti per giocare?
1: Io direi di sì, quindi lanciamo la sigletta.
2: Radio yes. Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala estate e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio insieme al tuo nome.
1: Non indicarmi così però. Allora, con quale squadra? Attenzione! Roberto Mancini, di nuovo CT dell'Italia, ha debuttato da calciatore in Serie A. Lazio, Bologna, Sampdoria o Juventus? Fatevi sotto che ci arrivate, che vi portate a casa i biglietti per il Cavour. Vi aspettiamo.
2: Summer One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
1: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One è dove vivi tu. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: chiama Drop Dead, la voce è quella di Olivia Rodrigo. Siamo pronti per scoprire colui che si porterà a casa questi due biglietti per il parco Cavour, giusto?
1: Yes, si chiama Luciano ed è già con noi. Buongiorno Luciano.
2: Buongiorno, finalmente sono riuscito a vincere, ci ho provato tante di quelle volte che
1: addirittura
2: avevo rinunciato.
0: Complimenti, allora siamo pronti per sentire proprio da te la risposta corretta. Qual è?
2: Bologna, e aveva 16 anni quando aveva debuttato.
1: Allora, dobbiamo dire che in molti hanno sbagliato, hanno scritto Juventus, alcuni hanno scritto Sampdoria, che è stata diciamo la sua squadra, no, di elezione, ma l'esordio è stato proprio con il Bologna. Me lo ricordo anch'io, bisogna avere qualche anno per ricordarselo di persona.
2: Io purtroppo ne ho...
1: Quanti ne hai?
2: Ho 60.
1: Va bene, dai, va bene.
0: Giovanissimo.
1: Sei ragazzino.
2: Magari sempre.
1: Allora, grazie a Radio Number One, andrai al Parco Cavour, a Valeggio sul Ninja, che è un bellissimo parco. In questi pomeriggi, tra l'altro da mercoledì, riprenderemo a trasmettere in diretta con Stefano Federici. Con chi ci andrai?
2: Andrò con la mia compagna, che è di Capriolo.
1: Che è di Capriolo, il mio paesino. Il mio paesino.
2: Facile per quello che il paesino.
1: Va bene.
0: Coincidenze? Io non credo. Non
1: cosa
0: credo.
1: Vuol dire?
2: No,
1: è tutto un magna magna. No, è stato il più. Guarda, non sei stato il più veloce, ma sei stato il più veloce a rispondere esattamente.
2: No, ma la sapevo.
1: Infatti.
2: Mi ricordo che aveva 16 anni.
1: Ma piccola domanda tecnica, ne approfitto, scusami, Virginia. Sei contento che Mancini sia diventato commissario tecnico della nazionale o un po' ti girano?
2: A te chiedo. Allora, sinceramente, piuttosto che Pirlo, preferisco Mancini. Però, per come si è comportato precedentemente, magari preferivo Conte. Se no, Baldini. Io avrei tenuto Baldini.
1: Io sono sulla tua ultima ipotesi. Io avrei fatto la grande rivoluzione, la mega scommessa con Baldini, che è un grande personaggio. Ma la nostra federazione.
2: Infatti. È rimasto ancora come un tempo di cambiamenti, non c'è stato proprio.
1: Andremo avanti a parlare di calcio per ore e ore e ore, ma questo non è il momento, anche perché Virginia mi sta guardando malissimo. Ciao.
0: Ma non è vero.
1: Ciao Luciano. Ciao.

0: pensare prima di agire, aggiungerei anche. Ah no, non c'entra nulla.
1: Poi, al di là però dell'aspetto tecnologico, ci sono anche quelle cose che non sappiamo più fare perché non le abbiamo più fatte. Ad esempio, i lavoretti in casa, se tu non li fai, poi alla fine non è che ti inventi, anche per fare una piccola cosina non sei più capace, no? Per cambiare una guarnizione della mocca del caffè devi chiamare il tecnico.
0: Certo. Allora io devo dire che sono molto fiera perché ogni estate cambio, sì, pulisco, sì, i filtri del condizionatore. C'è chi non lo sa fare, ragazzi, c'è chi chiama il tecnico del condizionatore.
1: Puoi venire a casa mia?
0: Sì, certo, sì, certo. Bene, ma ha una tariffa alta, è alta.
1: Sentiamo questo messaggio.
2: Sulle cartine io le ho utilizzate, sono una vecchia guardia, perciò le cartine le ho utilizzate. Oggi ci sono le map, c'era, sì, prima il Tonton, adesso ci sono molte applicazioni sui telefonini e quelle cose lì. L'unica cosa che mi trovo a non capire come fare è le nuove particolari utilizzi sul cellulare. Allora ogni tanto sono in panna e vado dal figlio che ha 23 anni e loro vivono su questa cosa. In un attimo, ah, papà, basta fare così, basta fare così. Comunque è così, le nuove generazioni hanno una marcia in più, le vecchie come me si adattano, e comunque la cartina l'ho sempre utilizzata e ho fatto tanti viaggi in macchina, in moto. Ogni tanto ci si fermava, si guardava la cartina e via, si partiva di nuovo.
1: Certo, ma infatti il tema non è quali cose moderne non sappiamo fare, le sanno fare meglio i figli, che quello è un altro, proprio un altro argomento, ma sono quelle cose che noi un tempo facevamo, scrivere in corsivo, questa è, e che adesso noi facciamo molta fatica a fare. Le maiuscole del corsivo, ad esempio, voi ve le ricordate tutte?
0: Bisogna pensarci effettivamente.
1: La H maiuscolo del corsivo, dovete pensarci o la fate naturalmente?
0: Allora l'H devi fare un giro come se fosse una I, poi colleghi come se fosse una L, quella diventa l'H.
1: Sì, ascolta, fai il giro, poi torniamo con una grande canzone. Gira.
3: Summer One.
4: On, l'estate di Radio Number One.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
13: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: ritrovi d'accordo?
1: Mi ritrovo assolutamente d'accordo. Tra l'altro, io ho il disco di questi di questo morcivo. Infatti, un attimo fa Virginia mi ha detto:
0: Dici di più.
1: Esci tu su questa canzone. No, esci tu. No, in ogni caso, è un bellissimo pezzo, meraviglioso. Tra l'altro, una curiosità: quando i Morcivo uscirono con questo disco, che parla insomma appunto di pazienza nei rapporti, di forza del lavoro, di saper costruire le cose, non erano così sicuri che i loro fan avrebbero apprezzato.
0: E invece no.
1: Apprezzato tantissimo, è diventato un pezzo di grandissimo successo. Allora, altre cose che non sappiamo più fare, poi cambiamo argomento. Ad esempio, tu sai accendere un fuoco senza strumenti moderni, cosa vuol dire?
0: Sì, ovvio, con la pietra.
1: Ma
0: devi sfregare. Ma certo, devi sfregare due pietre grosse.
1: Due noci di cocco. Ma cosa stai dicendo? Ma io non ti ci vedo accendere il fuoco con le due pietre.
0: Beh, solo perché ho capelli biondi e ci sono ancora questi pregiudizi che Claudio Chiari porta avanti, ma insomma.
1: No, ad esempio, scattare le fotografie in analogico. Adesso è tutto reflex digitale. Io ho ancora la macchina vecchia, non la uso più, perché ormai uso quasi sempre lo smartphone. Ogni tanto, sì, ogni tanto torno indietro. Però, insomma, saremo capaci di mettere a fuoco, decidere le cose.
0: Allora, questo secondo me è un grande peccato e me ne sono resa conto, soprattutto durante eventi comunque importanti come cerimonie, certo, matrimoni, eccetera. Perché sono tutti a scattare le foto con il telefonino e quindi si perde anche un po'. Sicuramente la particolarità e la bellezza di una fotografia fatta da un professionista con una macchina fotografica che non sarà mai uguale.
1: Certo.
0: E poi comunque sì, c'è quella voglia sempre di scattare con il telefonino e magari neanche ci si tiene più a fare la foto proprio con il fotografo, no?
1: Sì. E poi c'è una cosa invece che secondo me non è che non sappiamo più fare, semplicemente non la facciamo più. Non so se sei d'accordo, ed è scrivere lettere. Cioè, noi, voglio dire, chi non sa scrivere una lettera? Chi, tutte le persone.
0: Io le scrivo.
1: A chi le scrivi?
0: Io le scrivo, davvero.
1: A me non è mai scritto nulla.
0: No, non te la scriverò per il compleanno, però no, ci tengo. Scrivo le lettere e compilo il mio diario segreto.
1: Ma le scrivi a mano le lettere?
0: A mano.
1: Con il PC?
0: Sì.
1: Davvero?
0: A mano, perché ci tengo a far sì che almeno quella cosa lì sia scritta a mano. Una volta avevo scaricato su un'applicazione sempre di diario, sì, da compilare ogni giorno e poi a un certo punto ho tolto l'abbonamento, ho detto no dai, almeno questo deve essere capace. Poi è bello perché li conservi, no? Nel tempo, quello delle superiori, quello dei 23 anni e via così.
1: È ancora lì, quindi alle lettere, dai, scrivi una lettera, caro Claudio, ti scrivo così mi distraggo un po', dai.
0: Al compleanno, promesso, riceverai anche la tua lettera.

0: Si chiama Seven Jungkook con la Tori, ascoltata su Radio Number One. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme, ma tra poco parliamo di una curiosità, insomma, che ci ha lasciato un pochino senza parole.
1: Senza parole, sta creando tantissime discussioni sui social, ma soprattutto nella zona di Como, ognuno dice la propria, perché riguarda proprio il Como Calcio, ormai squadra gloriosa ormai della Serie A, anche a livello europeo, perché il Como ha vietato dalla prossima stagione il portare, diciamo così, maglie o anche sciarpe della squadra avversaria in tribuna. Ok, capisco, le curve sono separate, non so, faccio un esempio: Como Napoli, un bambino del Napoli non potrà più indossare la maglia del Napoli in tribuna, quindi questa cosa qua sta creando parecchie discussioni. Vediamo un po', insomma, che cosa ne pensate voi, ma soprattutto che cosa ne pensa Virginia, che può andare avanti un'ora a parlare di questo argomento, giusto?
0: Mi sembra un pochino eccessivo.
1: Dai, arrivano le news tra poco, ancora con Radio Number One.
2: Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Ma buongiorno, un minuto dopo le 11 su Radio Number One.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Radio Number One Notizie.
11: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. La guerra in Medio Oriente, c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente USA annunciando che le discussioni inizieranno già da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato ancora la Casa Bianca. Tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria e di almeno 6 morti e 26 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Morti i conducenti del bus e due passeggeri, le altre due vittime erano sul camper. Coinvolte anche tre auto che non sono riuscite a evitare l'impatto con i mezzi. Una vettura si è anche ribaltata. Perù, precipita un aereo da turismo, 13 morti, tra le vittime 7 italiani. Deceduti i membri di due famiglie lombarde, due donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. La Farnesina, in contatto con l'ambasciata e il Ministero dei Trasporti di Lima, avvia un'indagine. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. È il bollino rosso indicato dal Ministero della Salute, il terzo livello di allarme, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli o le persone affette da malattie croniche. Sport acquatici in chiusura, europei, tuffi, secondo oro per Pellacani, vince anche dal trampolino da un metro, l'azzurra domina la prova individuale dopo aver vinto con Matteo Santoro nel sincro misto dai 3 metri, Pelati Ruggero sono argento nel duo misto tecnico del nuoto artistico per soli 06.691 punti. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
15: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
16: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Wave Jungle ad aprire questa seconda ora insieme, 11:08 minuti. Buongiorno a tutti quanti in questa versione di Claudio Chiari e Virginia. Eccezionalmente fino a venerdì, sei felice di questo?
1: certo che sono felice, è sempre un grandissimo piacere andare in onda con te. Summer One, del resto è esattamente questo, quindi speaker che cambiano orario, coppie nuove, coppie storiche,
0: vacanze non
1: e così fino al 31 agosto, quando invece ritroveremo il palinsesto ufficiale. Allora, apriamo questo argomento che secondo me può creare un piccolo dibattito, infatti vi chiediamo già come la pensate voi. 393-444-0444, non so se hai seguito la cosa, ma penso di no, perché la tua faccia da sorpresa quando ti ho proposto questa notizia la dice lunga. Ma il Como, che gioca in Serie A, ti faccio uno schemino? No, ti faccio uno schemino.
0: Sto togliendo le cuffie.
1: Va bene, ha deciso di vietare sciarpe, bandiere, maglie delle squadre avversarie nei settori di tribuna e distinti. Cioè, se c'è un tifoso della squadra ospite che ha una sciarpa, una bandiera, una maglia della propria squadra, non può andare in tribuna o nel settore distinti, deve per forza andare in curva nel settore ospiti. Allora, tu come la vedi questa cosa qui? Così tu non sei una super appassionata di calcio, però, ma proprio per questo te lo chiedo. Da fuori come la vedi questa notizia, giusta, corretta?
0: Sicuramente è un atto di arroganza in questo contesto, perché comunque, cioè, mi sembra un po' eccessivo addirittura vietare o metterlo come regola ufficiale, quindi non bisogna fare del male alle persone che ci stanno vicino e non ci si può mettere la maglia, cioè,
1: no, mai fatti, perché è come alzare bandiera bianca e dire, siccome ci sono stati degli episodi spiacevoli, ho letto nella passata stagione, no? Magari in tribuna, sai, c'era quello con la maglia della Juve, c'erano i tifosi del Como, dicevano cosa fai qui, insomma ci sono stati o degli alterchi o dei litigi, allora la società ha detto basta, in tribuna solo maglie del Como. Devo dire che in Inghilterra e in Germania è così da tempo, però voglio dire, non basta spiegare, secondo me, una soluzione che è un po' una sconfitta. Cioè, uno non può andare allo stadio, come abbiamo visto nei mondiali erano tutti misti i tifosi, no? Non è,
0: certo,
1: che erano divisi.
0: Ecco. Ma poi dai, questo calore italiano che insomma ci fa riconoscere da parte di tutti quanti nel mondo, lo vogliamo perdere in questa maniera?
1: Però è così, insomma, se vediamo, questa decisione è stata presa, quindi i tifosi delle altre squadre non potranno più andare in tribuna, dovranno andare per forza in curva. Se uno vuole andare, sai, una famiglia benestante con il proprio bambino in tribuna, deve dire al proprio bambino di 6 anni, no guarda, a Como non può indossare la maglia ad esempio del Milan o della Juventus, perché a Como non vogliono, perché a Como ti menano.
0: Cioè, camicia e cravatta.
1: Non lo so.
0: Eleganza su tutto.

0: volete andare a vedere una partita in questo stadio per l'appunto del Como, signor Claudio Chiari, non potete assolutamente indossare magliette della squadra avversaria, a meno che
1: non siate nella curva degli ospiti. Cioè, al Senigallia è stata presa questa decisione che sta... Allora, devo dirti che non tutti contestano la decisione, molti dicono è giusto così, troppi casini, non si può vedere una tribuna con i colori della squadra avversaria, meglio che siano tutti gli avversari con le proprie bandiere, le proprie maglie nel settore ospiti, che è la curva. Però voglio dire, se una persona che vuole spendere due soldi in più, vuole essere più comoda, vuole andare in tribuna, vuole andare nei distinti e vuole comunque fare il tifo per la propria squadra,
0: non può.
1: Perché infatti non può, cioè non può farlo con le bandiere, lo può fare, che poi voglio dire anche lì lo può fare, perché di questo cioè si inizia così, poi uno allora segna, ad esempio non so, segna il Bologna a Como, ok?
0: Sì.
1: Gruppettino di tifosi del Bologna senza ovviamente le bandiere, senza la sciarpa,
0: senza la maglia
1: perché non possono, in tribuna esultano giustamente al gol. Cosa fanno? Cioè devono aver paura di esultare perché non sarà più neanche possibile esultare, perché magari si prendono uno schiaffo? Cioè qual è la ratio di questa decisione? Poi questi americani, voglio dire, guardate, cioè negli Stati Uniti i tifosi sono misti, no? Cioè sono
0: certo.
1: Misti, guardi una partita dell'NBA, c'è un po' di tutto. Poi qual è il messaggio educativo che ad esempio dai dei ragazzi? Che va bene tutto, però non puoi mettere la tua... Io sono contro, però vedo, e devo dirlo obiettivamente, che molte persone invece sono d'accordo con questa
0: favorevoli
1: decisione.
0: Favorevoli a questa nuova regola.
1: Vediamo, insomma, se avete voglia di dirci la vostra opinione, siamo qui, 393-444-0444, altrimenti va bene lo stesso, ma non venite con le sciarpe della vostra squadra.

0: Runway, Lady Gaga con 2C su Radio Number One. La nostra Summer One riparterà tra pochissimo, giusto?
1: Assolutamente, abbiamo alcuni messaggi in merito al tema del calcio. No maglie sciarpe della squadra avversaria in tribuna Como alla Senigallia. La riprendiamo tra un attimo dopo le previsioni meteo.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One Meteo.
4: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Caldo, caldo, caldo, e potrebbe finire qui, ma andiamo un po' più nel dettaglio. Oggi lunedì al mattino cielo irregolarmente nuvoloso al nord-ovest con occasionali rovesci nel nord del Piemonte, sereno poco nuvoloso nel resto d'Italia con temperature molto molto alte. Qualche rovescio segnalato appunto sulle Alpi occidentali piemontesi in Valle d'Aosta, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Caldo molto intenso e afoso in tutta Italia con punte di 39-40 gradi che continueranno almeno fino alla fine di questa settimana. Scaricate l'app di Trebimeto per approfondire ancora tutti. Una buona giornata.

0: Radio Number One. Allora, ci sono anche i vostri messaggi in merito a questa notizia di cui stiamo parlando, un po' di opinioni.
1: Sì, opinioni in merito al fatto che il Como Calcio ha vietato per la prossima stagione l'indossare maglie, bandiere, sciarpe della squadra avversaria in tribuna e nei distinti. Potranno essere indossate solo in curva. Sentiamo questo audio.
2: Che il mondo del calcio sia marcio da un po' di tempo si sa, ed è anche razzista, sia dal punto di vista del colore della pelle dei giocatori e sia adesso a questo punto anche per il colore della maglia. Ed è marcito addirittura nei settori giovanili, quando vai a vedere le partite, che i genitori inculcano ai figli il culto della vittoria piuttosto che della sportività. Quindi ti dirò che non mi meraviglia neanche più di tanto.
1: Sì, sono argomenti insomma anche un pochettino diversi. Sentiamo altro messaggio qui da parte di una tifosa della Roma, se ho capito bene.
3: Ciao. Vai. A tutti, riguardo a questa cosa del calcio, a parte io lo odio il calcio però vabbè, ogni tanto mi tocca subirlo e ogni tanto vado anche allo stadio, e io vivo da queste parti, vivo in Svizzera. Se mi capita di andare a Milano a vedere la Roma, perché sono di Roma, e vado sempre in tribuna, e devo dire che non vado con la sciarpa, però mi è capitato di stare con un'amica in mezzo a tutti, non so, adesso non mi ricordo se era Milan o Inter, e quando hanno segnato si sono alzati tutti insieme, noi eravamo piccole piccole, ci sentivamo delle pulci, però ridevamo e scherzavamo con gli avversari. Infatti, come dicevi tu, caro, non so, non mi ricordo chi sei, Stefano forse,
1: no, sono Claudio,
3: e non è assolutamente educativo. Cioè, allora io no, piuttosto che dire queste cose non si fanno perché non è sportivo, ok, fatele, e tanto basta che gli altri non si mettano la maglia, cioè. È una cosa abbastanza assurda, veramente non educativa. Ciao a tutti, sono Fabiana.
1: Va bene tutto, però da una che si chiama Fabiana, tra l'altro.
0: Accetti ti venga detta una cosa del genere.
1: Abbiamo tantissime voci maschili. Io sono Claudio, abbiamo Stefano Federici dal pomeriggio, abbiamo il direttore Stefano Carbone, abbiamo il nostro programmatore musicale Stefano D'Argenio. Forse abbiamo troppi Stefano.
0: Sì, molti. È un nome stato gettonato in quegli anni, il nome Stefano.
1: Vedi, qui ad esempio, ciao, io sono d'accordo, scrive Luciano, così si possono evitare inutili tensioni e provocazioni, sarebbe come se io indossassi la maglia dell'Atalanta nello stadio del Brescia. Cioè, lo sappiamo che la motivazione è quella, però secondo me è una piccola sconfitta. Cioè, sono troppo idealista nel dire, probabilmente.
0: Ma
1: sì.
0: No, ma è la storia più vecchia del mondo, anche tutte le volte che ci sono stati derby importanti è capitato che la squadra avversaria comunque magari recuperasse biglietti per andare a vedere la partita e quindi si mischiasse con...
1: Certo.
0: Allora, io... E cosa fai? Non esulti chiaramente se dovesse
1: però
0: fare
1: però è brutto.
0: La squadra avversaria.
1: Però è brutto, lo so che è così, vivo anch'io in questo mondo brutto brutto e cattivo, però lasciami dire che non è una cosa bella.
0: No, ma non esulti perché chiaramente ha segnato la squadra avversaria, non perché vuoi creare dei malumori.

0: su Radio Number One. Allora, ascoltiamo ancora una nota vocale in merito a questo argomento che crea tensione.
1: No, crea tensione perché, ok, si può essere realistici, quindi dire no, non si va in tribuna fuori casa con la maglia, la sciarpa della propria squadra per evitare casini, però da lì ad arrivare invece ad una propria norma di una società che dice qua non si può fare, mi sembra un filo troppo. Insomma, tutte le opinioni sono accettate, meglio se brevi, infatti uniscono i due messaggi più corti.
0: Vai.
2: Ciao Claudio, sono Alessandro, vi dico solo una cosa: provate ad andare in tribuna a Firenze, a Napoli o a Roma con una sciarpa della squadra avversaria, poi mi dite. Buona giornata.
1: No, ma è chiaro, io ho frequentato gli stadi d'Italia quando ero giovane a fare le radiocronache del Brescia, sono andato in giro per tantissimi anni in tutti gli stadi d'Italia e so che è così, ma non è detto che sia giusto, non è detto che sia giusto. Altro messaggio, poi chiudiamo l'argomento, vai.
3: Ciao Radio Number One, secondo me non è giusta questa roba, perché comunque penalizza le famiglie e i tifosi pacifici, dimostrando una mancanza di cultura sportiva. Ciao da Gabriele Valtidone Piacenza.
0: Ma infatti sì, più che altro che poi diventa quasi un luogo pericoloso dove ovviamente tu non vuoi portare magari bambini, piccoli, figli. Sì, il rischio è sicuramente questo.
1: Ma questo è, infatti, è così, e questo è il messaggio che tu dai. Chiudo con un po' di amarezza: il calcio, secondo me, è uno sport senza cultura sportiva. Questo è un dato di fatto, perché se tu vieti ad un tifoso di andare con la propria maglia,
0: certo,
1: trasferta in tribuna, secondo me non c'è cultura sportiva. Poi io capisco che sia più opportuno farlo, ok, però non ditemi che c'è cultura sportiva.
0: Anche no. In questo caso stai chiudendo completamente le porte.
1: Infatti.
0: Stai mettendo un muro, certo.
1: Infatti, apriamole queste porte, fra poco un grandissimo successo qui su Radio Number One.
4: Summer One. L'estate di Radio Number One.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre, ore 15, attivazione SIM 9,99 euro, info i paesi su iliad.it.
10: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia: da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Il grandissimo Phil Collins dal 1989, Something Happened on the Way to Heaven. Qualcosa accadde sulla strada per il paradiso, canzone che andò ai vertici di tutte le classifiche l'anno dopo, di fatto nel 1990. Attenzione, perché molti pensano sia una canzone d'amore o di rottura, ma un'interessante teoria dei fan, questa molto curiosa, la interpreta come il racconto dal punto di vista di un fantasma, ovvero lo spirito di una persona deceduta si sarebbe fermato sulla via del cielo, on the way to heaven, per restare vicino alla persona amata sulla terra. Chissà se Phil Collins scrisse questa canzone con queste intenzioni oppure no. Fatto sta che è un pezzo memorabile che noi abbiamo avuto il piacere di ritrovare qui su Radio Number One. Virginia, dove andiamo adesso? Dove mi porti?
1: Allora, andiamo a Monza, perché molto è successa bene. Una cosa molto molto particolare, imprevedibile, sì. Sicuramente sotto tanti punti di vista, perché questa donna si è recata al supermercato per fare la spesa, sì. Ha comprato anche dell'insalata, ma ha trovato all'interno di questa insalata un rospo.
0: Ma vivo o morto?
1: Un rospo lì.
2: Wow.
0: Ma vivo?
1: Sai che fanno quel rumore lì un po' particolare.
0: No, ho capito, ma vivo o morto? Morto, credo. Giusto, non vivo, dentro dell'insalata, no. Vivo
1: no,
0: morto.
1: Era un rospo respirante.
0: No!
1: Pesato, insacchettato.
0: Beh, allora diciamo che quando tu trovi un animale, io ho sempre questa teoria qua, da una parte lo schifo, dici, dall'altra parte dico vabbè, almeno ritrovo un principio di natura, almeno so che quell'insalata lì arriva da un posto dove ci sono i rospi. Poi non so se sia un bene, insomma, per l'azienda che produce quell'insalata, però
1: assolutamente no. Però diciamo che c'è stata anche dell'attenzione poi, sì, nel recuperarlo, perché la donna ha raccolto l'animale utilizzando questi due pezzi di cartone, consapevole, sì, del fatto che comunque gli anfibi non vanno toccati con le mani per non creare loro dei problemi, e lo ha sistemato poi in un contenitore di plastica e ha segnalato il fatto alla protezione degli animali. Quindi comunque mi fa piacere sapere che c'è stata tutta un'attenzione e non la classica reazione oh mio Dio cosa faccio, me ne sbarazzo.
0: Certo.
1: E tra l'altro questi tipi di rospi comunque anche al parco di Monza se ne trovano parecchi, quindi è una specie proprio protetta e presente all'interno del parco.
0: Vogliamo dire il nome di questo rospo? Il rospo smeraldino è la specie protetta, hai capito? Che reazione avresti? Dimmelo in una parola o in un urlo se tu trovassi un rospo smeraldino nell'insalata che mangerai tra poco a pranzo.
1: Sicuramente un bel urlo. Beh, però poi diremmo che carino con la pancia.

0: Allora, la voce quella di Harry Styles. Allora, siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme, sì. Nel senso che tra pochissimo comincia la miglior Summer One che ci sia e tu sarai ovviamente protagonista, giusto?
1: Certo, io mi fermo un'oretta, ci colleghiamo con gli amici e gli ospiti dell'IGV Club Santa Clara in Sardegna, un'oretta insieme invidiandoli un pochettino, ma ci sta.
0: Noi invece ci risentiamo domani a partire dalle ore 10, come sempre puntuali.
1: Ciao Virgi!
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Pochi secondi alle 12 arriva l'informazione su Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi. La guerra in Medio Oriente, c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente USA, annunciando che le discussioni inizieranno già da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato ancora la Casa Bianca, ma l'Iran smentisce Trump. Al momento nessuna trattativa con gli USA e Hormuz resta chiuso. Andiamo all'estero. Lima ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana, quella cui faceva capo il velivolo caduto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto successo non è facile. Il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi mentre era in volo. Torniamo in Italia, tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria e di almeno 6 morti e 26 feriti. Il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Morti i conducenti del bus e 2 passeggeri. Le altre 2 vittime erano sul camper, coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto con i mezzi. Una vettura si è anche ribaltata. Crollo a Messina, si cercano ancora 3 dispersi. Oggi gli interrogatori. Gli indagati sono 2 imprenditori e un ingegnere familiare delle vittime. I magistrati vogliono chiarire le condizioni dell'edificio e i lavori di ristrutturazione previsti. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima con il bollino rosso, indicato dal Ministero della Salute, il terzo livello di allarme che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. E questa era l'ultima notizia. A tutti una buona giornata.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: buongiorno in questo luogo di perdizione anche. Giusto. E tra poco Claudio capirà il perché lo definisco tale.
1: Mazzalo, sei carico a pallettoni oggi, Claudio. E allora stiamo riuscendo nel nostro intento, quello di portare aria di vacanza anche dove non c'è.
2: Giusto.
0: Esatto, esatto, di coinvolgere i nostri ascoltatori, ai quali diamo il buongiorno, gli ascoltatori di Radio Number One, farvi respirare aria di mare, di vacanza, anche per coloro che sono ancora in attesa di andare in vacanza, ma arriverà il momento anche per voi. Intanto vi raccontiamo il mondo di GV Club Santa Clara, qui in Costa Smeralda, in Sardegna, un mare meraviglioso.
1: Allora, per iniziare l'appuntamento di oggi, poi vi introdurremo l'argomento che vi posso già preannunciare, è molto pruriginoso. Abbiamo scelto Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, su Number One arriva Repeat It.
3: Club, Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, ben trovati, IGV Santa Clara, con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, il nostro Claudio Chiari, in diretta dagli studi di Bergamo. Caro Claudio, abbiamo anticipato che l'argomento è bollente, perché io, da donna di mezza età, quale ormai sono, mi appassiono a questi sondaggi, a queste ricerche, perché si va in vacanza e una volta che uno va in vacanza finalmente si rilassa, dovrebbe essere il momento in cui la coppia si ritrova di più anche sotto le lenzuola.
1: Domanda assolutamente bollente che rivolgiamo ai nostri ascoltatori da casa, ma anche a tutti gli ospiti che sono in spiaggia in questo momento. Vogliamo entrare nella vostra camera, forse un filo troppo, ma la domanda è: sesso in estate, le coppie italiane aumentano o diminuiscono? Cioè, il sesso aumenta o diminuisce? C'è la tranquillità, c'è il tempo libero, insomma, qual è la vostra attitudine? Perché pare, insomma, che
2: gli italiani non so se ho capito bene, ma io devo andare dagli ospiti di IGV a chiedere se trombano.
1: Sto bene. Sì,
2: no, volevo ringraziarvi perché sarà un successone.
0: Hai voluto scendere in mezzo ai nostri ospiti, hai voluto la bicicletta, sì. E adesso pedali con charme, con molta eleganza. È proprio questo che vogliamo sapere.
2: L'eleganza ve l'ho già data,
0: con,
2: no?
0: Con sì, molto sì. Charme. Quindi lo chiediamo agli ospiti qui di IGV Santa Clara, lo chiediamo anche agli ascoltatori di Radio Number One, perché come dicevi tu, ci sono due tendenze. Da una parte quelli che finalmente ritrovano la tranquillità, sì. Si toglie, va via lo stress della quotidianità e quindi aumenta la voglia di ritrovarsi, l'intimità di coppia. Dall'altra parte invece ci sono quelli che vanno talmente in panico all'idea di dover trascorrere 2-3 settimane col marito o la moglie che la libido diminuisce.
1: Mi sembra un filo esagerato. Ecco, non ho ben capito cosa c'entra la bicicletta con il sesso. Cos'è che c'entra la bicicletta?
0: No, niente, che la mano mi ha detto vado io, adesso tu conduci, stai su e io vado giù a intervistare gli ospiti.
1: No, si sa, ma
0: io
1: la
0: ho detto
1: bicicletta.
0: Va bene, comandi tu. Adesso però la patata bollente, non perché ho detto questa cosa che è un doppio senso terribile, no, Chiara.
1: Secondo me patata non dovevi dirlo.
0: No.
1: Ti do un 3 minuti e 30 di pausa, ragiona sulla patata, va.
0: Sì, va bene.

0: Sean Paul e Dua Lipa con No Lie, Radio Number One in diretta da IGV Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, c'è Claudio Chiari in diretta da Bergamo. Manuela, so che sei in compagnia di un ospite molto importante in
1: questo
0: momento.
1: Eccoci qui, ci stavamo ammazzando le risate. Sono con il capo supremo, nostro signore di IGV Club, Corinne Clementi. Ciao Corinne, benvenuta.
2: Ciao a tutti!
1: Allora, no, mi fa ridere perché stavo salutando con la mano. Allora, insieme a Corinne, in realtà stavamo chiacchierando di una cosa secondo me molto importante e anche molto bella che c'è in IGV. Il fatto che tu abbia voluto con te un team fatto principalmente da donne, quasi tutte donne, giusto?
2: Sì, io ho un team fatto praticamente quasi esclusivamente di donne. Donne di tutte le età, ragazze che sono nate e cresciute nell'IGV Club e che adesso sono mie bravissime collaboratrici e sono proprio orgogliosa di loro.
1: Ed è una cosa molto bella perché di solito insomma si dice che tra donne non andiamo mai d'accordo, anzi insomma cerchiamo in qualche maniera di danneggiarci l'una con l'altra, invece questa è la riprova che è una falsità. Allora, tornando a bomba sull'argomento di perché stiamo parlando di ecco, allora, tornando a bomba sull'argomento ma se gli animatori di IGV Club vengono beccati a cioè possono durante la stagione?
2: Beh, direi che l'importante è che tutti siamo felici.
1: Cioè, se è felici, giusto?
0: Ma anche perché fare l'amore è uno dei più grandi piaceri della vita, quindi ma che male c'è, giusto?
2: Esatto, che male c'è, siamo qui in vacanza, siamo felici, un posto meraviglioso. È proprio il posto ideale per rinascere.
1: Giustamente. Ragazzi, potete fare quello che volete, l'ha detto il capo! Via!
0: Allora noi continueremo a parlare di quelli che sono gli usi, i costumi sessuali degli italiani in vacanza. Lo facciamo anche con i vostri messaggi, quindi si prosegue tra pochissimo. Intanto c'è Dotan con Louder.

0: oppure uff, che barba, chiuso in questa stanza con il marito e con la moglie che vedo tutti i giorni. Insomma, diteci la vostra anche al 393-444-0444 e fra poco torniamo in spiaggia all'IGV Club Santa Clara.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Life, parlare d'amore su Radio Number One. Ma che bello fare l'amore, uno va al mare, torna in stanza la sera biscottato dal sole e l'ormone parla, almeno così dovrebbe essere, così ci immaginiamo. Invece sembra che in vacanza ci siano abitudini, però le più bizzarre, Claudio. So che
1: non lo so, ti stavo seguendo sul biscottato, mi sono perso un attimo, però ti faccio sentire ti faccio sentire il messaggio di un nostro ascoltatore, sì, che ha una teoria tutta sua da seguire. State molto attenti.
0: Vai.
2: Ciao. Il sesso in vacanza aumenta a due condizioni, però: che trovi e che non ti becca la moglie. Ciao Roberto.
1: Hai capito? Cioè, può aumentare, sì, ma ci devono essere delle condizioni.
0: Ma perché io parlavo di bizzarro? Perché poi uno la può interpretare come meglio crede. Qui si parla di sesso di coppia, ecco, di coppia fatta. Sentiamo che cosa ci raccontano gli ospiti di GV Santa Clara. Manu.
3: Allora, sono qui con Carlotta con Camilla da Varazze, che è una località di mare bellissima. Ciao, benvenuta.
4: Ciao a tutti.
3: Cami, ma tu sei qui con chi?
4: Allora, sono qui per ora con marito e figlia e amici.
3: Senti, e come va?
4: Allora, c'è un problema. Sì. Le camere triple hanno il lettino molto vicino al matrimoniale. Quindi devi essere particolarmente bravo a mimare, perché altrimenti è un casino.
3: È un casino. Però il GV Club ha un servizio per junior, bambini, eccetera, eccetera, che è molto attivo, dove questi bambini si divertono molto, si leveranno un attimo poi dalla camera, no?
4: Esatto, infatti cambia l'orario. Non è più il biscottato dopo il sole. Mai più un post colazione, un amaro dopo pranzo. Che però la stanchezza e il sudore a quell'ora si fanno sentire, quindi non è così facile.
3: Immagino, devi cogliere l'attimo, come si suol dire, no?
4: E poi effetto saponetta, sudore, cose, insomma.
1: E le creme.
4: Sì, guarda, un'immagine fantastica.
3: Buona vacanza!
4: Ciao!
0: Ma l'importante è farlo. Comunque, da mamma anch'io avevo notato questa cosa e può nascere.

c'era un inconveniente di questo tipo. Grazie alla nostra amica IGV Santa Clara, continuiamo a parlare anche con voi ascoltatori di Radio Number One di quelle che sono le nostre abitudini durante le feste, durante le vacanze.

0: canzoni d'amore, neanche a farlo apposta. Real Love, Clean Bandit, Jess Glynn. Stiamo parlando di quali sono, di come e quanto gli italiani fanno l'amore in vacanza. Molto simpatica la nostra amica di prima, Camilla, che ha detto: qui in villaggio turistico i bambini durante la giornata sono occupati a fare un sacco di attività di intrattenimento con gli animatori, e allora i genitori ritagliano un momento, anziché la sera, durante la giornata. È chiaro che se non sei in villaggio, si è sempre tutti insieme e si dorme in una camera d'albergo, l'alternativa è una missionaria silenziosissima.
1: Attenzione, siamo già sui dettagli. No, beh, in effetti anche io con figli di varie età, o c'hai le stanze separate, o ciao, ma saluta, dei grandi saluti, ciao.
0: Ci si rivede a settembre. Comunque, visto che l'atmosfera qui si è fatta bollente, abbiamo deciso di farci tutti una bella doccia gelata, perché c'è fuego.
2: Eccolo qui, tra l'altro ho assistito alla creazione, sono stata testimone di un momento, perché ho detto: hai una freddura sul sesso, non ce l'aveva, e l'ha creata così, per noi, solo per noi. Fuego, benvenuto.
3: Buongiorno amici di Radio Number One. Allora, lungomare di Bari, un signore guarda una signora in acqua: mi scusi, si tocca? No, mio marito non vuole.
1: Rido solo io.
0: Sapete che io non l'ho capita, me la devo far spiegare.
2: No, ma nemmeno io, ma non si deve capire.
0: Comunque, insomma, doccia gelata è stata servita, quindi...
2: Lui non si deve capire, si deve amare.
0: Certo, e quindi si torna alla

0: tutta, il stesso aumento diminuisce in vacanza. Abbiamo ancora un quarto d'ora e forse qualche minuto di più insieme. Ricordatevi del messaggio dell'invidia, un bel messaggio invidioso per la nostra Chiara, per la mano, per tutti gli ospiti che ci ascoltano dalla spiaggia. Secondo me ci sta. 393 444 0444.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
11: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Cabana, la voce di Rama su Radio Number One per tutta questa settimana in diretta dalle 12 alle 13 da EGV Santa Clara con Manuela Doriani, Chiara Papanicolau. Bentrovati gli ascoltatori di Radio Number One. Claudio Chiari in diretta dagli studi di Bergamo. Gli italiani hanno voglia di fare l'amore. Viva Dio in vacanze e soprattutto hanno voglia di parlarne, di raccontarci, Manuela.
1: E non sempre ci riescono, però. Ecco. Sono qui con Alessandra di Napoli. Benvenuta.
2: Grazie, benvenuti a voi che mi avete accolto.
1: Come sta andando quella vacanza?
2: Rilassante, ma magari.
1: Rilassante troppo.
2: Rilassante troppo.
1: Perché? Cosa succede? Che impedimento c'è?
2: Prole.
1: Ah, tanta prole. È una sventura, Alessandra. È una tragedia. E come facciamo? Non c'è un momento all'aperitivo, non c'è un momento che li mandi a giocare a pallone, a padel, queste cose?
2: Magari.

0: vecchia camera comunicante, però non va bene.
1: È una sventura, raga, è una sventura, raga. Come te capi? Come te capisco, guarda, io c'ho il fidanzato in Canaria, tu non puoi capire, una sventura.
2: L'unica Manu di notte, quando una volta che il bimbo ragazzino si addormenta, lo si sveglia e lo si lancia nell'altra camera.
1: Ma non è uno, no. Sono tanti. Magari fosse uno, sono tanti.
2: E va bene. Continuate a raccontarci come e quanto si fa l'amore in vacanza su Radio Number.

0: All Summer Long, Kid Rock su Radio Number One, quando sono le 12.49 in diretta dai GV Santa Clara, Costa Smeralda, Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, e c'è un appuntamento che ormai è diventato una consuetudine, non possiamo farne a meno, l'appuntamento con la dedica.
1: Allora, io sono con un personaggio straordinario che ho avuto modo di conoscere in questi giorni. Lei si chiama Daniela e viaggia tra Indonesia, Malesia e India. E vabbè, è una storia veramente molto bella che vorrei avere il tempo di raccontarvi, però non ce l'abbiamo, ma c'è una dedica importante da fare. Ciao Dani, benvenuta.
2: Ciao, grazie. Allora, la dedica è alla mia mami e ti voglio un mondo di bene e grazie di supportarmi nonostante non sai mai dove sono.
1: E quando tornerai?
2: Quando tornerò.
1: Grazie Dani.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Le mamme. Beh, una dedica meravigliosa. E allora la canzone che ascoltiamo adesso su Radio Number One è Italo Disco e The Colors.

0: Italo Disco, Italo Disco The Colors su Radio Number One. Ma Manu, ma è già quasi finita anche oggi.
1: Ma che svendura, mamma mia, un'altra svendura, eh? È la giornata delle svendure.
0: Ma di giornate ce ne sono ancora tante. Siamo qui fino a tutta questa settimana, dalle 12 alle 13 su Radio Number One e Claudio Chiari. Ma abbiamo l'appuntamento finale, quello topico della nostra diretta.
2: Allora, prima del messaggio in video, un messaggino sul tema sesso che ha preso molto anche qua da casa. Problema non è solo durante le vacanze, dice Marcello, qui non si batte chiodo tutto l'anno, quindi mi va a girare il problema, hai capito?
1: Ma che svendura, lo è una svendura.
0: Niente, come diceva la nostra amica,
1: tutto l'anno una svendura, non si può passare la vita senza fare niente in quella zanzalle delle rane, eh?
2: A me piace molto la mano napoletana, ti pregherei di andare in onda almeno per un anno sempre con questo accento.
1: Sai che io potrei farlo, vero?
0: Allora, non la pungolare.
2: Messaggio dell'invidia, che però ha pensato la nostra Barbara di girarlo, cioè è lei che prova a far provare invidia a voi che siete al mare.
0: Sì.
2: C'è anche questa chiave di lettura interessante. Sentiamo.
3: Un pensiero a voi tra la resa della spiaggia e la caccia al parcheggio. Qui in città c'è un silenzio meraviglioso, niente sabbia nei panini, e stasera mi godrò la mia pizzeria di fiducia senza fare due ore di coda. Buona faticosa vacanza!
2: Capito?
1: Che svendura stare qua, che svendura!
2: Infatti, ascolta Barbara, facciamo che vado giù anche io. Rimani qua solo tu, va Barbara.
0: Noi qui problemi di parcheggio non ne abbiamo, però può essere un problema. Effettivamente la città d'estate si svuota, magari la nostra amica andrà poi in vacanza a settembre, ottobre. Va bene.
2: Dai.
0: Siamo in chiusura, ci risentiamo domani alle 12, sempre qui dai GV Santa Clara.
1: Grazie a Luca, grazie a Sergio Labruna, Stefano Carboni e a Claudio Chiari, ovviamente. Teniamo per ultimo sempre Claudio Chiari,
2: sì.
0: E a Manuela Doriani,
1: a Chiara Papanicolaou. Ci risentiamo domani, ciao!
2: A domani, ciao ciao! I giorni più belli dell'anno,
4: AGV Club, AGV Club Summer One, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare. Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buon pomeriggio, buon inizio settimana. Lunedì 3 agosto, mancano pochi secondi alle 13.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
11: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
10: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
12: Sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
10: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
15: L'estate di Radio Number One.
5: Un'estate caldissima e proprio in questo primo lunedì del mese d'agosto mi è toccato togliere il costume e rimettere i pantaloni. Non è bello?

0: amici, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute in Summer One Live, in mia compagnia nelle prossime tre ore qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
0: C'è il canto da

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, basta il tempo di un fiore. Angelina Mango, canto d'amore, canzone cantata con Marco Mengoni. Buon pomeriggio, buon lunedì. Cos'è successo? Ci chiedono. C'è il palinsesto estivo, quindi Summer One dalle 13 alle 16.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio, ma scusami, è successo qualcosa?
1: No.
2: Che ci stai scombussolando tutto? Sono
1: tutto
2: l'una?
1: Scombussolato.
2: Sei un'ora in anticipo. È cambiato tutto il palinsesto completamente. Aiuto! Fateci sapere, dateci notizie! Ciao!

persone di successo che secondo la scienza sarebbero quelle che fallirebbero di più. E c'è stata quest'ampia ricerca di alcuni mesi fa che ha dimostrato che le persone tendono a sovrastimare la valenza educativa degli insuccessi, i quali spesso finiscono per

valutare l'impossibilità di una via d'uscita senza accanimenti. Quindi ci spiegano che distinguere l'analisi oggettiva degli errori dalla ruminazione mentale eviterebbe di consumare energie preziose riavvolgendo continuamente la scena. Quindi ripartire richiede lo spostamento degli investimenti emotivi verso scopi alternativi, abbandonando l'ostinazione per trovare una nuova stanza. Salutiamo tutte quelle persone di successo che magari almeno una volta nella vita si sono sentiti dire no, hai sbagliato, quindi per loro è stato un insuccesso. Dagli errori naturalmente poi la felicità è arrivata, perché sbagliando si impara. Quanti errori avete fatto nella vostra vita che poi vi sono serviti?

2006 abbiamo detto che le persone di successo, secondo la scienza, sarebbero quelle che falliscono di più, e da qui ce la siamo un pochino raccontata. Abbiamo parlato degli errori e soprattutto di imprenditori, imprenditrici, anche voi naturalmente, magari dipendenti che in alcuni casi avete sbagliato, dagli sbagli naturalmente avete pagato un caro prezzo, però siete

0: di Milano, anche lui ha sbagliato in più situazioni, però ha trovato la forza di ripartire. Jennifer di Parma: in ambito lavorativo spesso si sbaglia, tutto sta nella forza e nella costanza per ripartire.
1: Ciao boss.
0: Ciao,
1: mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano.
1: Sono tanti anni che ti seguo.
0: Grazie.
1: Ti seguo fin dai tempi della combricola.
0: Grazie Luciano.
1: E ogni tanto ci sentivamo la mattina quando eri in onda.
0: Cosa hai fatto tu?
1: Niente, l'errore più grande che ho fatto della mia vita è stato quello che io ho messo incinta una donna, 30. Con lei sono insieme da 34 anni.
0: Però.
1: Abbiamo avuto un figlio, il figlio da oggi ha 31 anni. L'errore che ho fatto è stato quello di averla sposata, perché me ne sono capitate in 34 anni vissute di cotte di cure.
0: Va bene Luciano, so che questo messaggio è lunghissimo, però adesso ce lo ascoltiamo bene, poi magari facciamo un riassunto.

0: anche da zero, e la felicità passo dopo passo è arrivata. Perché questo argomento? Perché le persone di successo sono quelle che falliscono di più, lo dice la scienza.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina.

giorni con le minime che faticano a scendere sotto i 26-25 gradi. E ahimè, leggevo che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente, perché nel fine settimana farà ancora più caldo e in alcuni casi le massime all'ombra sfioreranno in alcune città i 42 gradi all'ombra. Pensate al sole, cioè, temperatura percepita che sfiora i 50 gradi. Beh, tra poco vi farò un regalo, vi regalerò un paio di biglietti per entrare gratis al Cavour. A proposito, da mercoledì sarò lì anch'io.

0: Siete su Radio Number One, primo appuntamento in mia compagnia con Summer One. Buon lunedì, siamo arrivati al 3 agosto, abbiamo parlato delle alte temperature, delle notti tropicali e a proposito di notti...
1: Ciao Stefano, Gigi Naturale, ho sentito che ti stai un po' lamentando del caldo, se vuoi, guarda, ti vengo a prendere il contatore, vediamo su al passo del tonale, così facciamo su Radio Number One, c'è il PM1 insieme in diretta dalla mia stalla, sì.
0: Bene,
1: guarda che
0: sto,
1: bella grande, così anche le mie mucche si rilassano. Sono un pochettino e domani le muovo meglio. Ciao!
0: Grazie Gigina, è bello, no, sapere che la mia voce fa rilassare anche le tue mucche. Va bene, attenzione signore e signori, perché adesso è arrivato il momento del gioco, quindi sono pronto a fare il Babbo Natale con largo anticipo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E allora, in questo caso, Radio Number One ti regala sì musica e divertimento. Ho un paio di biglietti da regalarvi per così divertirvi, magari in mia compagnia, se verrete al Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, siamo in provincia di Verona. Io ci tornerò molto volentieri tra un paio di giorni, sarò in diretta a quest'ora, quindi da mercoledì 5 agosto fino a sabato 8 agosto dalle 13 alle 15 mi ritroverete in console al Parco Acquatico Cavour, praticamente

omaggio, il regalo, dovete rispondere ad una domanda cinematografica. Come si chiama in Harry Potter, ripeto, come si chiama in Harry Potter la pozione che permette a chi la beve di trasformarsi nell'aspetto fisico di un'altra persona per circa un'ora? Pozione polisucco, polinuro, cianuresca o flumendossa? Ripeto, come si chiama in Harry Potter la pozione che permette a chi la beve di trasformarsi nell'aspetto fisico di un'altra persona per circa un'ora? Pozione polisucco, polinuro, cianuresca o flumendossa?

questa settimana il Cavour. 393-444-0444, Polisucco, Polinuro, Cianuresca o Flumendosa. Aspettiamo qualche istante, tra poco scopriremo chi entrerà gratis al Cavour grazie a Radio Number One. C'è Pitbull!

0: sul Mincio in provincia di Verona. La domanda era questa: come si chiama in Harry Potter la pozione che permette a chi la beve di trasformarsi nell'aspetto fisico di un'altra persona per circa un'ora? Pozione polisucco, polinuro, cianuresca o flumendosa? Andiamo a Casalmaggiore perché Chiara ce lo racconta. Qual è, Chiara?
1: Ciao a tutti, polisucco.
0: Bravissima, sei tu la numero uno, sei tu che entrerai gratis con un'altra persona al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Come stai, tesoro?
1: Bene, un po' caldata, ma bene.
0: Quanti gradi ci sono più o meno adesso a Casalmaggiore?
1: Saranno 37-38.
0: Fatichi a dormire la notte? Usi l'aria condizionata, immagino?
1: No, abbiamo il clima.
0: Il clima? Un clima ideale.
1: Impossibile.
0: Cosa fai di bello nella vita, Chiara? Posso scoprirlo?
1: Sì, ho un negozio di telefonia a Casalmaggiore. E poi ho due distributori automatici H24, uno a Asola e uno a Bozzolo in provincia di Mantova.
0: Beh, posso chiamarti imprenditrice allora, augurandoti il meglio anche dal punto di vista lavorativo.
1: Grazie.
0: Beh, spero di incontrarti, se non mercoledì, giovedì, venerdì o sabato, visto che anch'io sarò al Cavour in diretta dalle 13 alle 15, quindi sarebbe bello incontrarti e incontrare anche gli ascoltatori che verranno premiati in questi giorni con i biglietti del Cavour. Chiara, buona estate, un abbraccio. Vuoi salutare qualcuno?
1: Grazie. Saluto tutti quelli che mi conoscono se ascoltano Radio Number One.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buon lavoro e buona estate. Un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: io ve lo dico, tra meno di due ore ce ne saranno altri due in palio, quindi rimanete con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

indietro nel tempo grazie ai nostri programmatori che naturalmente ringraziamo. Dal 1977 gli ABBA con Take a Chance on Me, quando mancano 9 minuti alle 14. Stavo dando un'occhiata anche alle previsioni.

0: 36 gradi e vai con liscio pipù pipera. Ciao Ghighi.
1: Il termometro a Cremona segna 36 gradi.
2: Summer One,
3: on, l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Buon pomeriggio, buon lunedì. Sono le 2:02. Su Radio Number One c'è Summer One. In arrivo le news.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, B-gruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Medio Oriente, c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente USA annunciando che le discussioni inizieranno già da oggi. L'Iran però smentisce Trump: al momento nessuna trattativa con USA e Hormuz resta chiuso. Lima ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana, quella a cui faceva capo il velivolo caduto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto successo non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Torniamo in Italia. Tragedia sulla superstrada Rieti-Terni e di almeno 6 morti e 26 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Morti i conducenti del bus e 2 passeggeri, le altre 2 vittime erano sul camper. Crollo a Messina, si cercano ancora 3 dispersi. Oggi gli interrogatori. Gli indagati sono 2 imprenditori e un ingegnere familiare delle vittime. I magistrati vogliono chiarire le condizioni dell'edificio e i lavori di ristrutturazione previsti. Un giovane albanese è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Fermato un 32enne per l'omicidio, l'uomo è ferito e piantonato. Tommazzi, oggi i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Le esequie del religioso, morto all'età di 96 anni, sono in programma alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino. Sport acquatici, europei di nuoto. Filippo Pelati fa poker di medaglie. Chiara Pelacani cala il tris domenica da protagonista per l'azzurra, doppietta d'oro nel sincromisto e dal trampolino da 1 metro, argento per Pelati e Ruggero nel duo misto tecnico. Calcio infantino, la strada verso l'apertura ai privati si è arenata, ma la UEFA rilancia la pressione proprio su Giovanni Infantino e minaccia azioni legali. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

voce meravigliosa in programmazione da un paio di mesi dal film Il Diavolo Veste Prada. Questa canzone intitolata Material Lover ce l'ha cantata lei, Sienna Spyro, pezzo che apre le porte alla

0: mentre chi sta meglio.
1: Ciao Stefano, saluti dal borgo medievale di Barletta. Ieri sera si stava benissimo, 21 gradi, dopo un breve temporale e tanto vento, si stava proprio da Dio. Oggi purtroppo siamo ancora a 33. Ciao Lori Barzizza.
0: A Barzizza la temperatura ieri sera era scesa.

0: tutti gli appassionati del genere latino, latinoamericano, che poi si ritrovano in questi festival, e tra un ballo e l'altro potrebbe anche succedere che la temperatura aumenti. Ciao Bianca, un abbraccione latino.
1: Ciao Stefano, Luca da Mantova.
0: Ciao,
1: esattamente
0: caro.
1: Qui lì sono. Oggi qui il termometro all'ombra dice 38. Nella friggitrice dell'officina nella quale lavoro non lo so e non ci voglio neanche pensare. Guarda, teniamo duro, andiamo avanti, giù il piedino, lavorare e fatturare. Ciao.
0: Bravo, bravo, teniamo duro. Andiamo a Ivrea.
2: Ivrea, qua ci sono 35 gradi. Ciao.
0: Ciao, 35 gradi a Ivrea. Andiamo a Milano, ho paura ad ascoltare questo messaggio perché qui si capisce che i colpi di sole li beccano sempre i soliti.
3: Ciao Stefano, fuori naturalmente si percepiscono più di 41 gradi, invece in casa dove sono io, sono vicino ai pinguini, insomma, sto bene io, stanno bene i piccioni. E volevo fare un appello, adesso che ci sono le partenze, di non abbandonare gli animali,
0: no,
3: di mettersi una mano sulla coscienza, di non lasciare soli i piccioni in città, di stare in loro compagnia. Cucu, cucu, cucu. Ci sono anche i neonati piccioni.
0: Tranquillo Massimo, tranquillo, hai tutta la nostra solidarietà, non

0: acquatico Cavour. Il meteo e soprattutto la calura di questi giorni, stiamo facendo il giro dell'Italia, andiamo in Piemonte.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, 33 gradi ancora sta settimana, poi finalmente Sicilia, Marzamemi. Non vedo l'ora, un abbraccio, ciao Stefano, ti ascolto.
0: Mamma mia, mister noto Marzamemi, insomma, posti favolosi. Salutiamo tutti gli amici che

0: caldo. È vero, se non è una piscina, poi con la griglia la calura aumenta. Tra pochissimo torniamo in diretta qui su Radio Number One con altre canzoni meravigliose in Summer One.
1: Summer One. Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu. Orofilo illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

fatto la valigia proprio in questo istante. E questa notizia poi ha catturato la mia attenzione, è proprio vero, cioè gli italiani soffrono molto di più rispetto ad altri cittadini europei per il ritorno dalle ferie, e vi dico anche perché, tra poco approfondiremo questa notizia. A infastidirci ci sono più cose, cioè la fine del relax sul gradino più alto del podio, il traffico giustamente, ma anche l'ansia da lavoro con capi e dirigenti che molti non sopportano, e quando si è in ferie non pensi naturalmente a loro, e quando poi torni dalle ferie, se non vai tecnicamente d'accordissimo con il capo, questa cosa ti infastidisce molto. Quindi tra poco approfondimento, è vero? Gli italiani soffrono molto di più rispetto ad altri cittadini europei il ritorno dalle ferie? Quanto soffrite quando tornate a lavorare?

Le ferie, gli italiani, secondo questa ricerca, provano disagio soprattutto a causa del ritorno alla routine, dell'accumulo di lavoro e dello stress legato al traffico. Quindi fine del relax, cos'è? Passaggio rapido da ritmi lenti delle vacanze a orari fissi della vita di tutti i giorni. Ansia da lavoro, ovvero la paura di trovare troppe email arretrate o compiti urgenti da sbrigare subito. Quando arrivano questi compiti urgenti da sbrigare subito, la tua mente ha perso l'allenamento, ha perso la velocità e allora lì ti stressi subito.

irritabilità e malinconia, quindi la classica sindrome da rientro, cose che non fanno naturalmente volentieri. Vi siete identificati in questa ennesima ricerca? Anche voi soffrite la sindrome da rientro quando siete tornati a casa? Se già siete stati in ferie, raccontatecelo come sempre al 393 444 0444. C'è Robert Post.

0: Ruan. Sentiamo quello che ci raccontate come sempre su WhatsApp.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Marco, vivo in provincia di Pavia, di origine siciliana. Sto pulendo un orto che è pieno di erbacce e sto bruciando erbacce in un fusto da solo in un campo sperduto.
0: Addirittura.
1: E il caldo non mi manca.
0: No.
1: Ovviamente con tutte le dovute precauzioni. Un sacco d'acqua per eventuali incendi, però brucia poco a poco. Ciao a tutti, buona estate.
0: Grazie, grazie anche a te, grazie per essere stato preciso. Intorno al fuoco che stai appiccando tanti litri d'acqua.
2: Là, ciao. Allora, io non patisco il ritorno al lavoro perché faccio un lavoro che mi piace tantissimo, senza nessun problema. Proprio tranquillamente. Patisco un po' il mio capo. Perché il mio capo è mia moglie. Ciao, grazie di tutto.

0: ferie.
1: Ma tu fai una bella roba, sai sì, cosa devi fare?
0: Dimmi.
1: Non ci vai mai in ferie.
0: Non ci vai mai
1: così,
0: in ferie, così risolvi il problema.
1: La routine è sempre quella, non ti accorgi di niente.
0: Sì.
1: Hai capito? E via, e si va come un vento.
0: E si vola.
1: Dillo a quelli lì degli italiani che hanno tutti quei problemi lì.
0: Va bene, glielo dico, grazie. 393-444-0444, tra pochissimo una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

siamo tornati all'indietro nel tempo, signori. Estate 1994 con gli Oasis, whatever, in quell'estate in cui si giocavano i mondiali di calcio negli Stati Uniti d'America con temperature quasi simili a quelle percepite nel nostro bel paese. Abbiamo parlato degli italiani che soffrono molto di più rispetto ad altri cittadini europei al ritorno dalle ferie. Marco da Roma pensa quanto soffrono quelli che non le possono fare per svariati motivi. Hai ragione anche te. Abbiamo detto che a infastidire soprattutto gli italiani al ritorno dalle ferie ci sono più cose, e la fine della relax insieme al traffico, l'ansia da lavoro, capi e dirigenti sono praticamente nella top 5.

0: abbraccione anche a Nicole e Francesca, a Rimini, caro Stefano. Mi scrivono, ci sono 35 gradi all'ombra, tra pochissimo noi ci metteremo sotto l'ombrellone e andremo ai quei 40 gradi percepiti al sole. Grazie per quello che ci raccontate. 393-444-0444 con questo sms che arriva dalla Riviera Romagnola, con le piadine, i parchi di divertimento, le discoteche. Chiudiamo la nostra seconda ora insieme, ma state con noi perché tra pochissimo vi racconteremo un'altra storia, ovvero quello che spiega l'ennesima ricerca: dire la verità rafforzerebbe la coppia, anche quando sembrerebbe essere una pessima idea raccontarla.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Buon inizio settimana, siamo arrivati al 3 agosto, è un lunedì caldissimo, ma noi siamo qui apposta per accompagnarvi come se fossimo una bibita fresca. Sono le 3 in questo istante, spazio alle news.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Radio Number One Notizie.
12: L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, dura fondo del ministro degli esteri spagnolo alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman su Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il ministero degli esteri iraniano smentendo Trump che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui con l'Iran. La tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria è di 6 morti e 34 feriti, il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Le primarie non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma, lo ha detto il leader di AVS Fratoianni rispondendo a Conte. Secondo l'ex premier dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione. Proseguono a Parigi gli europei di nuoto, in corso il preliminare della piattaforma femminile nei tuffi, oggi si assegnano i titoli nel nuoto artistico a squadre nel sincro trampolino maschile da 3 metri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

soddisfazione relazionale, signori. Quindi l'onestà fa bene anche quando la percezione del partner non coincide con la realtà. E le conversazioni scomode portano benefici anche a lungo termine. C'è Gigi che ha immediatamente risposto: Stefano, io dico la verità, solo che sono single. Va bene, e voi dite sempre la verità al vostro lui o alla vostra lei?

le scrive Francesca, grazie. Anche Gigi dice la verità, saluto Massimo, tutte persone che raccontano praticamente tutto quasi al proprio lui o alla propria lei. E voi raccontate la verità, sempre comunque? Oppure le bugie bianche vi hanno aiutato in alcune situazioni?

0: 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One.

0: sempre c'è un giochino molto carino per avere due biglietti ingresso omaggio dove? Al parco acquatico Cavour.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ricordandovi che dopo domani, nella giornata di mercoledì 5 agosto e ancora giovedì 6 agosto, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto troverete anche il sottoscritto, quindi troverete me, Stefano Federici, in diretta dal parco acquatico.

è nato e morto in quale città? Genova, Torino, Roma o Aosta? Ripeto, Camillo Conte di Cavour, il signor Benso, considerato il principale architetto dell'Unità d'Italia, è nato e morto in quale città? Genova, Torino, Roma o Aosta? Dai, Genova, Torino, Roma, Aosta.

0: abbiamo detto Camillo Benso, conte di Cavour, considerato il principale architetto dell'Unità d'Italia, è nato e morto in quale città? Genova, Torino, Roma, Aosta. Andiamo a Verona perché Rudy lo sa molto bene dove è nato e morto Camillo Benso, conte di Cavour. Ce lo racconti in diretta, buon pomeriggio caro.
1: Ciao a tutti, è Torino.
0: Complimenti, complimenti per la velocità e per la preparazione, caro Rudy da Verona, a te due biglietti ingresso omaggio da consumare prossimamente al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Tu se sei a Verona città ci metterai un 25-30
1: minuti, sì.
0: Dipende in quale zona della città, sei in città o provincia?
1: Ma appena fuori dal centro della città, quindi insomma.
0: Quindi hai quei 7-8 minuti in meno rispetto a quelli del centro, quindi sì. Ed è già tanto. Sì. Chi porterai al Cavour prossimamente, Rudy?
1: Bella domanda, vediamo chi se la gioca meglio.
0: Va bene, io spero di beccarti magari mercoledì, giovedì, venerdì o sabato di questa settimana, perché vi ricordo che sarò in diretta dal 5 all'8 agosto, dalle 13 alle 15 dal Cavour, lì nella zona Palm Beach.
1: Rudy, sicuramente.
0: Perfetto, quindi aspetto un 5 oppure una bibita fresca da te.
1: Ah beh, sicuramente. Sarò fatto, come minimo.
0: Vuoi salutare qualcuno?
1: Ma tutti quelli che stanno ascoltando, tutti quelli che ci accompagnano tutta la giornata.
0: Va bene. Sì. Un abbraccio a te e a tutti gli amici di Verona.
1: Grazie.
0: Soprattutto quelli che hanno caldo, cioè praticamente tutti, come tutta
1: tutti.
0: Italia a caldo.
1: Io, nessuno escluso.
0: Dai, vedrai che ti farà bene sicuramente, sarà una giornata rilassante, ti farai parecchi bagni nella zona Palm Beach se verrai a trovarmi al Cavour. È stato un piacere incontrarti, Rudy, un abbraccio.
1: Anche per me, grazie.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: con questa canzone, una delle canzoni tra primavera ed estate, intitolata Sono un grande, sentita qui su Radio Number One. Siamo stati per un 60-70 secondi a conoscere Rudy da Verona, è stato lui a vincere i biglietti ingresso maggio con Radio Number One, che ha regalato musica e divertimento, e in questo caso due biglietti ingresso maggio al parco acquatico Cavour. E dal 5 all'8 agosto sarò in diretta dal Cavour, pure io, dalle ore 13 alle ore 15 con Summer One. Piccolo break, tra pochissimo torneremo all'indietro nel tempo con una grande canzone firmata Phantom Planet.
1: Summer One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Ma poi ho capito che non era il gioco, non era il tutti contro tutte, era semplicemente la canzone. Grande Anto, benvenuta nella calura dell'estate 2026.

0: Cosa Nostra, canzone che chiude il sipario alle nostre tre ore insieme. Summer One continua tra pochissimo con Lilly. Io tornerò domani qui a partire dalle ore 13 e fino alle 16 con un altro appuntamento firmato Summer One. Grazie per aver messaggiato, grazie per aver giocato. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
6: Buona estate da Radio Number One, sono le 16 e un minuto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Radio Number One Notizie.
11: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giuli al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
12: Summer One. L'estate di Radio Number One.
6: L'estate di Radio Number One, calda sicuramente, per me, per voi, per tutti. Io ho il compito di portare avanti Summer One qui a Radio Number One. Come sapete, ad agosto tutti i programmi ufficiali sono in vacanza e noi per tutto il mese di agosto ci terremo compagnia con qualche chiacchiera, regali, tanta musica. Io sono Lilly, qui per voi, per cominciare fino alle 19, insomma, resteremo insieme, ci saranno anche dei regali. Quindi mi raccomando, non spostatevi da lì. Iniziamo subito con Giselle.
12: Summer One.
13: L'estate di Radio Number One.

dimanche midi pile, cioè domenica a mezzogiorno in punto. Il video è generato tra l'altro con l'intelligenza artificiale, così abbiamo continuato il nostro Summer One dopo Stefano Federici insieme a Lili. Cominciamo subito a parlare di studi, che cosa ne dite? Cioè, beh, figurati se mancano gli studi durante l'estate. C'è una ricerca che dice che bisognerebbe andare in ferie ogni 2 mesi per liberarsi dalla stanchezza e dallo stress del lavoro. Vabbè, questa cosa l'abbiamo già sentita, però hanno anche dimostrato su un campione di 54 persone che il benessere post vacanza dura solo 8 giorni, al termine dei quali siamo più stressati di prima, quindi tornati dalle vacanze 8 giorni e siamo rovinati come prima. Però per gli esperti tanto appunto dicono che non è necessario andarsene per forza da qualche parte e che non sia a casa nostra. Questo lo dico anche per tutti quelli che sono magari un po' tristi perché non se ne andranno in vacanza, però serve allenarsi ogni giorno, cioè serve allenare la nostra mente per liberarci dalle ansie legate al lavoro. E io sono convinta che se avessero intervistato gli ascoltatori di Radio Number One avrebbero detto la stessa cosa senza fare anni e anni e anni di ricerche.

tra l'altro lei l'ha scritto, si è ispirata a Marvin Gaye per una canzone di Marvin Gaye. Olivia Dean ha scritto questo pezzo, uscito tra l'altro da pochissimi giorni. Benvenuti nel Summer One di Radio Number One. Se abbiamo detto che quei geni, insomma degli esperti, hanno detto che ogni due mesi abbiamo bisogno di vacanze, ci saremmo arrivati anche da soli. C'è questo signore che a me piace tantissimo, lui si chiama Salvatore, è di Noto, quindi siamo in Sicilia, e ha detto che offre la sua piscina alle famiglie che non possono andare al mare. Guardate che questa cosa è una cosa bellissima, perché cioè metti, pensa a te che stai ascoltando in questo momento e magari hai una piscina, tu saresti disposto a dare la tua piscina, a far entrare chiunque nella tua piscina? Un po' magari, cioè ci pensi, capito? Invece lui ha detto no, assolutamente, io ho fatto fatica insomma a fare tutte queste cose, tra l'altro ho una bambina piccola, quindi sono contento che la mia bambina possa avere compagnia e giocare anche con altri bambini che invece non hanno la possibilità di avere tutto quello che ha lei, e quindi basta mandarmi un messaggio in privato, lui dice, e io metto la piscina a disposizione non solo di bambini ma anche di anziani e di chi non può permettersi di andare al mare. Io credo che insomma queste persone andrebbero, non dico abbracciate, ma sicuramente baciate. Lo baciamo? Ma dai, baciamolo.

0: appunto stiamo discutendo tra noi di questo signore di noto in Sicilia che ha deciso di mettere a disposizione la sua piscina agli altri, a chi insomma non se ne va in vacanza, non ha questa possibilità, ha una bambina piccola e quindi dice: beh, se vengono anche altri bambini o comunque delle persone anziane, io sono felice di ospitarli. Lui ha il brevetto da bagnino, eh.
1: Buon pomeriggio. Guarda, pensiero gentilissimo quella della piscina. Però capitasse qualcosa, chi ne è responsabile? E lì è un bel dubbio, io non lo so se lo farei. Ciao Ale da Piacenza.
0: Ciao Ale, lui ha detto, appunto, ha messo le mani avanti e probabilmente ha pensato la stessa cosa che hai pensato tu, ha detto: io ho il brevetto, attenzione, sono io, sto qua, faccio tutto io, sono, vabbè, poi sì, se capita qualcosa, però facciamoci le corna, insomma. C'è Federico, a proposito dello studio di cui parlavamo prima, cioè gli esperti dicono ogni 2 mesi dovremo andare in vacanza perché abbiamo bisogno di staccare la mente. Lui dice: il mio pensiero invece è ogni 2 mesi di vacanza io potrei anche fare una settimana di lavoro. Ma sai che molti potrebbero essere anche d'accordo con te, Federico. Vabbè, restate lì, tra poco dobbiamo occuparci del traffico.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
4: Prova il costumino da studio, provalo.
5: Come da studio?
4: Da,
5: cioè,
4: studio.
5: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
4: Io mi bagno e tu mi asciughi.
5: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Occupiamoci di traffico, 16:27 in questo lunedì 3 agosto. E allora andiamo sulla Firenze-Roma, sulla 1, dove il traffico è rallentato tra Incisa e Reggello e Firenze in Pruneta.

0: Bologna. Altra avaria anche tra Bologna Fiera e la A13 in direzione della Milano-Napoli. Sulla 15 la Parma-La Spezia, lavori in entrambe le direzioni tra Berceto e Pontremoli con inevitabili rallentamenti. Sulla A5 la Torino-Courmayeur, attenzione, c'è pioggia tra il controllo merci e Morgé e c'è un temporale tra Nus e Aosta Est. Chiudiamo con la 10, la Genova-Ventimiglia, dove vengono segnalate code a tratti per 1 chilometro per traffico intenso tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Fate buon viaggio!
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Francesco Gabbani, un bravo ragazzo Francesco Gabbani, uno che mi piace tantissimo, simpatico, alla mano, uno che non se la tira per niente. Bravo, bravo, bravo Francesco con Summer Funk, tanto successo per lui tra l'altro con questa canzone. State ascoltando Summer One con Lilly, in questo caso. Allora, mi stanno già arrivando un sacco di domande, ma qua torni. Allora, l'ho già spiegato venerdì, io resterò con voi tutto il mese di agosto, tranne la settimana di Ferragosto, e poi da settembre non ci sarò più per Donne al Volante, questo ve l'avevo già spiegato venerdì, però insomma, poi in questi giorni magari ve lo ricordo, ve lo ripeto, e grazie comunque per i tantissimi messaggi che ci state mandando. Vi sembra strano, mi sembrava strano anzi, che non ci fosse qualche notizia di scontrini strani in giro per l'Italia. In effetti è così, arriva questa volta da Forte dei Marmi, sulla, insomma, un gruppo di ragazzi che sono andati, insomma,

in questo ristorante, hanno speso 77 euro a testa per una cena in un ristorante di cui non farò il nome, hanno mangiato benissimo, tutto perfetto, però alla fine in questo scontrino c'era scritto, c'erano 50 euro in più rispetto, insomma, a quello che avrebbero dovuto pagare, e c'era scritto alla voce contributo volontario del 10%, senza nessun preavviso, nessuna menzione sul menù, nessuna domanda al momento di saldare. Ora, se è un contributo volontario, tu me lo chiedi se ti voglio dare la mancia. Se non è volontario, sta roba qui a me puzza.

0: canzoni che davvero mi fanno pensare, dai, butta qualcosa in macchina che partiamo. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, è veramente carina, veramente tanto tanto carina questa canzone. E grazie Teresa per il tuo messaggio. Ciao Lili, ci stai accompagnando verso Pietra Ligure per una settimana di vacanza con figli e nipotini. Non ci riposeremo molto, ma sarà comunque bellissimo. Tra l'altro i ricordi di quando si va d'estate dai nonni o con i nonni sono sempre le vacanze più belle, quelle che poi quando sei grande ti ricordi, ed è bellissimo. Ho una scorta di libri, spero di poterli leggere tutti. Portatevi qualche libro in vacanza, magari andate sul sito di Radio Number One, ne riascolta, c'è tutto libri, lì ci sono un sacco di recensioni, ci sono tanti libri belli da leggere in relax, in totale relax. Rimanete con noi, tra poco una grande canzone.
1: Summer One.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

straordinario. Mister Mister 1985, questo è uno di quelli che fai cielo manca cielo. Broken Wings, era il 1985, appunto, dal loro secondo album Welcome to the Real World. Broken Wings è la canzone Ali Spezzati, insomma, che abbiamo ascoltato. Tra l'altro ci fu un momento di panico per loro nell'85, perché nel 68 per l'esattezza i Beatles pubblicarono una canzone dal titolo Blackbird, che conteneva un testo praticamente identico e diceva: prendi queste ali spezzate e impara a volare. Poi Richard Page, il cantante appunto di Mister Mister, che aveva scritto poi quella canzone, disse: ma no, è una cosa assolutamente casuale, non è copiata. Non ci hanno creduto tutti, i Beatles hanno fatto finta di nulla, però questa canzone è davvero arrivata numero uno in America e poi in tutta Europa, insomma, nelle prime 10. Quindi grande successo, come sempre, come tutte le canzoni che ascoltiamo in questo spazio dedicato alle grandi canzoni. C'è Madame, il Summer One continua con

0: Rita Ora For You per tutti voi, naturalmente qui nel Summer One di Radio Number One insieme a Lilly. E c'è Fabio che mi scrive: ciao Lilly, domani è il mio ultimo giorno di lavoro, poi ferie. Potremmo aprire un dibattito per capire come mai nei giorni così di lavoro normali i giorni non passano mai, ci sono giorni che veramente non passano mai e invece quando sei in vacanza, oh, volano, si sa perché. Vabbè, rimanete con noi perché parleremo di truffe, parleremo di vendette e poi c'è qualcosa anche per voi, eh?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: State ascoltando Radio Number One, io sono Lilli, sono le 17.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Francesco Insomma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

faremo un sacco di cose. Però attenzione, perché volevo parlarvi della truffa della bottiglietta d'acqua. Come funziona e cosa succede? Allora, è un vecchio trucco che però è stato rispolverato, insomma, dai ladri, che cercano sempre di fregarci in qualche modo. E allora, il trucco della bottiglietta, il bersaglio è sempre quello, i grandi parcheggi, quelli dei centri commerciali, quelli dei supermercati, ovviamente sti disgraziati, perché devo dirlo, cercano sempre, insomma, persone magari un po' su d'età, persone anziane, che magari non hanno i riflessi così pronti. Però lo dico per tutti, perché ci cascano anche quelli più giovani, attenzione. Che cosa fanno? Mettono una bottiglietta d'acqua tra il parafango e la gomma, il pneumatico. Quindi quando tu sali in macchina e stai per partire, ovviamente se la bottiglietta si schiaccia e tu senti questo rumore pazzesco, quindi ti spaventi, e cosa fai? Scendi dall'auto, lasci la portiera aperta di solito, perché vai a controllare un attimo che cosa è successo, però in quel momento i ladri arrivano e ti rubano o la borsa o la macchina, perché spesso e volentieri, appunto, tu scendi dall'auto, non è che pensi tolgo le chiavi e vado a controllare. Scendi dall'auto, vai a controllare, le chiavi sono dentro. Quindi attenzione, quando succede qualcosa di questo tipo, se sentite rumori strani, quando scendete dall'automobile togliete le chiavi, chiudete la macchina. Ricordatevi sempre di farlo comunque sia, perché c'è sempre qualcuno lì pronto che magari aspetta solo quel momento. E poi ecco, insomma, fate attenzione. Questa è la cosa che vi possiamo dire. Purtroppo tante persone, anche recentemente

Parlar d'amore, il nuovo singolo di Safe. Tra l'altro lui continua, è impegnato ancora nel suo tour, Santissimo Tour Estivo, si chiama proprio così, Santissimo Tour Estivo, e va benissimo peraltro, quindi bravo Safe. Questa è Radio Number One, e nel Summer One noi stavamo parlando della truffa della bottiglietta nella ruota. Tra l'altro Annalisa, tu scrivi: ciao Lily, a mia mamma è successo purtroppo, e proprio come dicevi tu, nel parcheggio di un supermercato le hanno rubato la borsa dal sedile. E esatto, insomma, vi abbiamo spiegato come funziona, cioè questi mettono una bottiglietta d'acqua, di plastica ovviamente, tra il parafango e il pneumatico e la ruota. Quando tu parti ovviamente senti questo rumore strano perché la bottiglietta si schiaccia, quindi spaventato cosa fai? Insomma, preso un po' alla sprovvista, scendi dalla macchina, lasci dentro le chiavi, lasci la borsa, lasci tutto, vai a controllare, di solito la mettono dietro la bottiglietta, quindi tu vai dietro a vedere che cosa sta succedendo, e ovviamente c'è qualcuno che o ti ruba la borsa o ti porta via la macchina. E visto che ci sono stati un po' di segnalazioni anche nelle località di villeggiatura, potrebbe capitare a chiunque. Dovremo ricordarci sempre, prima di salire in macchina, di controllare soprattutto se l'auto è in una di quelle zone un po' isolate. Quindi dovremmo fare molta, molta attenzione.

0: 334-0444 per tutti i vostri messaggi, ma state lì perché tra poco parliamo di traffico.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: È solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Occupiamoci di traffico in questo lunedì 3 agosto, situazione un po' complicata. E allora iniziamo con la 1, la Firenze-Roma, ancora code per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla 4, attenzione, la Milano-Brescia, ci sono code per incidenti tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Un altro incidente è segnalato tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Code poi anche tra Trezzo e Capriate, sempre in direzione di Brescia. Ci sono code poi sempre sulla A4 tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Code anche sulla A22 tra Alavio e Affi, Lago di Garda Sud, in direzione di Modena, anche in questo caso per un incidente. Sulla tangenziale ovest di Milano, incidente tra la Vigevanese e Baggio Cusago in direzione della A8. Traffico intenso con code a tratti sullo stesso tratto tra la statale 35 dei Giovi e Settimo Milanese. Code anche sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Carugate, dello svincolo di Carugate in direzione di Lecco. Sulla 8 la Milano-Varese, un veicolo fermo tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano. Code sulla 9 la Lainate Chiasso tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce ci sono veicoli fermi in più tratti sia in direzione di Genova che di Gravellona-Toce. Sulla A6 la Torino-Savona temporale tra Carrù e Ceva. Sulla 15 la Parma-La Spezia, lavori causano 2 chilometri di code a tratti tra Borgotaro e Berceto in direzione di La Spezia. E ci sono lavori poi per chiudere anche sul versante opposto tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. E naturalmente guidate con prudenza.

messa appunto tra la ruota e il parafango. Ma un altro trucco che è capitato, appunto, mi scrivete, ad una conoscente, è stato quello di mettere delle monetine dietro l'auto, che cadendo, quando si fa retromarcia, fanno un rumore metallico e quindi tu scendi dall'auto per vedere che cosa è successo e loro ti rubano la borsa, magari ti rubano addirittura anche la macchina. Poi c'è invece Alessandra che mi scrive: Lili, vale quando invece non trovi, a parte, lascia stare le truffe, ma non trovi l'auto nei parcheggi? Sai quante volte mi è capitato, ma non hai idea. E infatti adesso sono arrivata a fotografare. Sapete che nei centri commerciali soprattutto ci sono i colori che distinguono con i numeri, eccetera eccetera. Io faccio la fotografia, così so esattamente dove ho messo la macchina, se no col

adesso, adesso un po' meno, però, però mi capita, cioè mi è capitato ancora di... Dove ho messo la macchina? Non so se è capitato anche a voi, però succede. Sentite, cari ascoltatori di Radio Number One, io mi sento di consigliarvi di tenere il telefono vicino e non dico altro.

0: Selena Gomez con la sua In the Dark. Quando vi diciamo di tenere il telefono vicino, c'è sempre una ragione.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Infatti adesso Radio Number One ti regala estate e soprattutto divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, che vale sicuramente il viaggio se per caso non sei vicinissimo. E allora manda subito un messaggio a WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta a questa domanda insieme al tuo nome, che ti farò, anzi che ti faccio subito. Eccola qua, vediamo un po' dov'è la notizia. Eccolo qua, la domanda. Allora, la domanda è questa: quale, guardate che facile, quale tra queste non è una tipologia di miele? Miele di castagno, tiglio, bambù oppure acacia?
2: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
8: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: 9, Sheila and Be Devotion con Spacer, grandissimo successo qui a Radio Number One, naturalmente nel Summer One e nelle grandi canzoni, ma attenzione, grande e soprattutto velocissima è stata Marzia. Ciao Marzia!
1: Ciao!
0: Ciao, allora noi naturalmente vi regaliamo questi due biglietti all'ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. È un parco bellissimo, l'oasi tropicale più verde d'Italia, c'è di tutto, centinaia di palme, banani, lagune cristalline di sabbia bianca, tu ti butti lì e ti sembra già di essere ai tropici, guarda, non è una bella cosa Marzia?
1: Sì, veramente.
0: Tu stai ancora lavorando o sei libera?
1: No, sono libera.
0: Libera. Ah, che bello. Guarda, anche a casa va benissimo, eh? Cioè, nel senso che proprio puoi fare quello che vuoi. Ma hai in previsione di andare in vacanza?
1: A settembre.
0: Ah,
1: forse.
0: Ok. Quindi più avanti. Allora, io ho fatto una domanda precisa. Quale tra queste non è una tipologia di miele? Miele di castagno, di tiglio, di bambù oppure di acacia?
1: Di bambù.
0: Di bambù, naturalmente hanno risposto praticamente tutti velocemente e anche, come si dice, giustamente, però la più veloce sei stata tu, l'hai fregati tutti sul tempo, va bene? Senti Marzia, ma ci porti qualcuno qui al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio? Ci vai da sola, fai un po' così?
1: No. Sicuramente mia figlia.
0: Ah, tua figlia, ok. Allora, guarda, ti auguriamo naturalmente di divertirti tantissimo, perché così deve essere, di rilassarti, di riposarti, visto che fino a settembre non vai in vacanza, e quindi goditi questi momenti con tua figlia.
1: Grazie mille.
0: Ok? Ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: E a tutti quelli che ci hanno provato ma non ci sono riusciti, sappiate che c'è sempre qualcosa per tutti voi qui a Number One.

0: un'ascoltatrice che ci manda un messaggio e ci dice: che caldo, si muore. Borgo San Giacomo, siamo Brescia e ci sono 41 gradi. Ah, però io ho evitato per tutto il pomeriggio di parlare di temperature e cose di questo tipo, perché l'ha già fatto Stefano, ma insomma è inutile dire che vi racconto solo questa cosa. Ovviamente qui in radio abbiamo l'aria condizionata, in tutti gli studi è così. Ho aperto prima la porta d'ingresso della radio, sono stata investita da un'ondata di calore, quasi svengo. Questo per dire la differenza, insomma, che c'è tra qui dentro e là fuori. Ma tra poco, tra un'oretta, dovrò uscire anch'io, quindi me ne renderò conto. Rimanete con noi, anzi vi faccio subito una domanda. Voi a che età vi siete sposati? Se vi siete sposati, naturalmente. Però vi siete sposati prima o dopo i 25 anni? Rimanete qui, perché poi vi spiego perché. Summer
1: One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Summer One, mancano pochi secondi alle 18.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Radio Number One Notizie.
12: L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata richiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso dei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. L'ex presidente del Consiglio Conte si è dimesso da componente della commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani mattina. Spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha spiegato il leader 5 Stelle. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al polo siderurgico. Arriva l'ottava medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'hanno conquistata le azzurre del team free di artistico, oro alla Spagna. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: cuore con questa canzone. Giovanotti, Alfa, buon vento. Giovanotti che tra l'altro è partito per la Sardegna, dove inizierà il suo tour, il suo Giova Tour per tutta l'estate. Poi insomma il grande, la grande performance poi a Roma con due date all'Olimpico, insomma grande festa per lui. Allora vi ho chiesto, ma voi vi siete sposati prima o dopo i 25 anni? Poi adesso vi spiego, intanto sono arrivate un po' di risposte. Ad esempio Matteo di Asola, qui siamo in provincia di Mantova, dice: io ho 44 e va bene. Federico e la moglie a 39. C'è Dario invece di Torino, ci scrive: ciao Lili, per rispondere alla tua domanda, tutte e due le volte dopo i 25, poi ho imparato la lezione e la terza non ci sarà più. Vabbè, a volte le cose vanno in questo modo. C'è anche Antonella, anzi, di Alessandria, che dice: proprio ieri 2 agosto abbiamo festeggiato 34 anni di matrimonio. Tra l'altro mi manda anche la foto, che carini che siete, con Lorenzo 29 anni, suo figlio. Lo rifarei altre 1000 volte, che belle queste cose, bravi. Sentiamo
1: Juan, da Domenico, sì. Carmagnola, sì. Domani saranno 25 anni di matrimonio con assieme a mia moglie, però. E in pratica avevamo esattamente 27 anni, io e lei 26.
0: Ah, ok.
1: Ciao.
0: Quindi siete fuori da questa cosa, perché non avevate 25 anni. E allora sapete perché vi dico questo? Perché secondo una tradizione popolare danese, chi compie 25 anni senza essere ancora sposato può essere legato ad una sedia dagli amici e ricoperto di cannella. Ci sono tra l'altro delle fotografie tremende di questa cosa. Ti legano a una sedia e ti ricoprono di cannella. Oggi è soprattutto uno scherzo così goliardico, organizzato per divertirsi, per celebrare magari un compleanno, un anniversario, ma continua a essere una delle usanze più curiose del paese. Si fa proprio così. Hai 25 anni, non ti sei ancora sposato, vergogna. Quindi ti legano. Ma cosa c'entra la cannella? È questo che non riesco a capire. Vabbè, in ogni caso, in Danimarca fanno così, da noi assolutamente no. Da noi in Italia 40 anni l'unico rischio che puoi correre è quello che subisci il mobbing dei parenti ai pranzi e alle cene di famiglia.

0: viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao qui a Radio La Meruana insieme a Lili. Benvenuti, benvenuti naturalmente nel nostro Summer One. Anche Kalin dalla Romania ci scrive: mi sono sposato a 23 anni e dura tutta la vita. Oh, che bello, che bello, che bello. Sentiamo un po' invece Maurizio.
1: Lili, visto che fanno tutti questi studi, sì, potrebbero fare uno studio di perché i parenti dopo i 40 anni fanno mobbing di quando ti sposi.
0: Sai che
1: uno studio ci vorrebbe su questa cosa.
0: Sai che sono d'accordo, perché non ho mai capito questa cosa. Stavamo parlando del fatto che in Danimarca a 25 anni, se non sei ancora sposato, ti legano ad una sedia e ti ricoprono di cannella. Un'usanza decisamente strana, ma si sa, paese che vai, usanza che trovi. Qui da noi invece, se hai 40 anni e non ti sei ancora sposato, i parenti ai pranzi di Natale, di Pasqua o ai pranzi di famiglia di solito ti rompono le scatole e dici: ma quando è che ti sposi? Ma sei fidanzato? Ma guarda che poi è tardi. Cioè, tutte queste domande che a volte sono veramente pesanti. Moni ci scrivi: ciao a tutti, io mi sono sposata due volte dopo i 25 anni, il primo a 30 e il secondo a 50. Adesso mi sto separando, ma il terzo col cavolo, meglio soli che male accompagnati, piuttosto un cane che è più fedele. Mamma mia. C'è Albi da Brescia: io mi sono sposato a 23 anni, stesso anno sono diventato papà, che bello. E poi sapete una cosa, ma quanto è bello l'amore.
2: Ciao Lilli, mi sono sposato a 24 anni e 23 anni mia moglie, sono 28 anni che siamo sposati, abbiamo tre figlie splendide e sono felicissimo. Ciao.
0: Vedete, sentite, anzi, lui è così perché non gli hanno fatto il passaggio alla cannella, capito?

0: ha detto che insomma lui è sposato, si è sposato prima dei 25 anni e è felicissimo, ha delle figlie, ha tre figli, insomma molto molto molto contento. E questo ascoltatore scrive: volevo dire che ho visto il tipo sposato da 28 anni mentre mandava il vocale dicendo che è felicissimo, nel mentre la moglie gli puntava una pistola alla tempia. Oh, ma che cattiveria c'è in giro qua! Oh, le persone sono felici, dai, almeno quelli. Allora, c'è talmente poca felicità in giro, lasciatemelo dire, che se qualcuno ogni tanto ci dice che è felice, ci rende felici, capito? State lì, a proposito di non felicità, il traffico tra poco ce n'è.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Occupiamoci di traffico iniziando con le tangenziali. La tangenziale nord di Torino, in questo caso c'è un incidente all'allacciamento della tangenziale sud, l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione della 32, la Torino-Bardonecchia. Andiamo sulla 1, la Firenze-Roma, ci sono code per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sulla Firenze-Roma code e traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, praticamente in entrambe le direzioni. Sulla Milano-Bologna, attenzione ad un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Ci sono code anche in direzione di Milano per un veicolo appunto in fiamme tra la A21 e Casal Pusterlengo, quindi in entrambe le direzioni. Sulla 4 ci sono code per un incidente tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia. C'è un altro incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, ma tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino anche qui c'è un altro incidente, quindi attenzione, la situazione sulla 4 in questo momento è piuttosto critica. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è un veicolo fermo tra Busale e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Problemi anche sulla 8, la Milano-Varese, con code per un veicolo fermo allo svincolo di Busto Arsizio per chi arriva da Milano, verso Milano anzi. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code tra Paullo e Cascina Gobba verso Lecco. Sulla tangenziale nord di Milano, traffico rallentato tra Monza e Cinisello. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono code tra la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Al traforo del Monte Bianco, code al piazzale lato italiano verso Chamonix e al lato francese verso Courmayeur. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, c'è un veicolo in avaria allo svincolo di Orcofeglino verso Ventimiglia. E chiudiamo con la A12, la Genova Rosignano, anche qui veicolo fermo tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, e un altro veicolo in avaria tra Pisa Centro verso Rosignano. Al momento questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
10: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento, fino alle 19 con Lilly nel nostro Summer One qui a Radio Number One. Io volevo salutare Lori e l'uomo che l'accompagna, naturalmente, sposati da 39 anni, io 20, mio marito 22, due figli, tre nipoti e siamo ancora felici. Volevo anche dire che mio marito non ha niente puntato contro, quindi nessuna pistola. Siamo in macchina, stiamo tornando dalla Valle d'Aosta in fuga d'amore. No, cioè, capito? Dopo 39 anni sono in fuga d'amore. Prendete appunti, prendiamo anzi appunti, perché qui bisogna veramente, c'è tanto da imparare. Grazie, grazie Lori, grazie anche a tuo marito. Allora, vogliamo parlare invece, restiamo sempre nell'ambito dei matrimoni, ma parliamo di un fotografo, non è successo in Italia, un fotografo di matrimoni che ha scatenato veramente un enorme dibattito sul web dopo aver cancellato tutte le foto del matrimonio dove doveva lavorare, naturalmente. Secondo quanto raccontato, il fotografo aveva lavorato per ore sotto il caldo, senza mangiare né bere. A un certo punto ha chiesto agli sposi una pausa di appena 20 minuti per poter mangiare, ma gli sarebbe stato chiesto di continuare a scattare. A quel punto avrebbe avvertito appunto lo sposo: guardate che se non mi concedete una pausa io cancello tutto. La richiesta sarebbe stata nuovamente respinta dagli sposi e così, secondo la sua versione, il fotografo ha davvero eliminato tutte le fotografie, tutte le immagini che ha fatto durante il matrimonio. La storia quindi ha immediatamente diviso il web, e da una parte c'è chi sostiene che il fotografo avesse tutto il diritto di fermarsi dopo ore e ore di lavoro senza cibo né acqua, dall'altra molti ritengono che gli sposi adesso si ritroveranno senza nemmeno un ricordo, senza nemmeno una fotografia. Ma facciamo una sorta di one match tra di noi. Ma tu, da che parte stai?

0: Facile non ancheggiare con questa canzone. Shakira con la sua Waka Waka, This Time for Africa. Beh, qui stavamo parlando di questo fotografo, non è successo in Italia, che va a un matrimonio, fa un sacco di foto, insomma va avanti per ore e ore e ore sotto il sole e a un certo punto chiede 20 minuti di pausa per poter mangiare e bere qualcosa e gli sposi gli dicono di no. E allora lui che fa? Per vendicarsi cancella tutte le fotografie e dopo che gli è stato negato appunto il cibo. Allora Anto, ma molti di voi dicono dai, è veramente il minimo, poi si sta festeggiando, quindi è bello, no, che si condivida anche questa gioia.
1: Ciao Lili. Ciao. Allora, a sentire anche tutti i messaggi di prima, che tutti si sono sposati un paio di volte, tre me compreso,
0: sì,
1: direi che lo sposo può solo che ringraziare il fotografo perché gli ha cancellato tutto ancora prima che dovesse farlo lui.
0: Ah, dici che è meglio così?
2: Io sto sicuramente dalla parte del fotografo, perché questa gente così arrogante la deve far finita di sentirsi il padrone del mondo, del tempo e della vita degli altri. Per cui tu paghi per un servizio, sì, ma nel rispetto delle persone, sempre e comunque. Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, grazie. C'è anche chi scrive: allora, diciamo che il fotografo viene ben pagato, almeno qui da noi in Italia. Un servizio fotografico costa oltre i 2.500 euro e c'è un contratto. Detto ciò, gli sposi ti fanno un favore a farti mangiare, non è un loro dovere. Ma scusami, ma mi sento di dire che dissento. Ecco.

0: Man, Peggy Goo, la musica dell'estate qui a Radio Number One insieme a Lily. Ancora per poco, però vi siete scatenati con questa storia del fotografo. Tra l'altro sono arrivati i messaggi anche da fotografi professionisti. Che cosa è successo? Se siete arrivati soltanto adesso, vi è sfuggito qualcosa? Un fotografo ad un matrimonio, dopo ore e ore e ore di scatti sotto il sole, chiede agli sposi di fare una pausa e di mangiare qualcosa e di bere qualcosa, e loro dicono no. Devi continuare a fare foto e a lavorare. E lui cosa ha fatto? Ha cancellato tutte le fotografie del matrimonio fatte fino a quel momento. Ha fatto bene? Ha fatto male? Ha ragione? Ha torto? Ne parliamo tra poco, continuiamo a farlo dopo una grande canzone.
1: Summer One, yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Back to you, grandi canzoni anche nel Summer One qui a Radio Number One. Era il 1997, tra l'altro Back to You era uscita all'inizio come versione, con una versione unplugged, una versione acustica, e poi invece insomma l'hanno rimaneggiata ed è uscito questo capolavoro assoluto. Con Lilli qui stavamo parlando di questo fotografo che ha cancellato tutte le foto dopo che gli è stato negato il cibo ad un matrimonio, gli sposi praticamente gli hanno detto no, devi continuare anche sotto il sole, anche dopo ore, a fare insomma queste fotografie, non ti diamo assolutamente nulla. E ci sono moltissimi commenti, tra l'altro sono arrivati commenti anche da parte di fotografi professionisti. C'è ad esempio Paolo che dice: da fotografo professionista posso dire che gli sposi sono stati di una maleducazione estrema, però il fotografo ha sbagliato, avrebbe dovuto semplicemente fermarsi, mangiare, ma cancellare le foto è stato un gesto troppo estremo e anche abbastanza sciocco. Gli sposi potrebbero anche fargli causa vincendola facilmente. Secondo me ha ragione Paolo, cioè nel senso che cancellare le fotografie no, insomma no, però anch'io avrei fatto la stessa cosa, mi sarei fermato a mangiare e gli avrei fatto pagare le fotografie 3 volte di più questo sì, mi sarei tolto questa soddisfazione, però cancellarle magari no, insomma sei stato assunto per fare quello, quindi magari lo fai. E poi ecco, dall'altra parte la presunzione, l'arroganza degli sposi, della serie io ti pago e tu fai questa cosa qua, non va bene, cioè non è che solo perché paghi va bene tutto nella vita, bisogna anche rispettarlo il lavoro degli altri.

0: settimana, lunedì 3 agosto. Vi lascio con Gabro, solo soletto, tra l'altro, per continuare Summer One. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 16. Buona serata.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Buonasera, Summer One, sono le 19 in punto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Radio Number One Notizie.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: dell'app MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
13: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
2: 4 minuti dopo le 19 continua il Summer One. Ciao a tutti, io sono Gabro, vi accompagno in questa serata e anche per tutta la settimana, dal tramonto fino alla pericena, o per i più temerari alla serata, perché dai, d'estate è abbastanza facile, soprattutto quando siamo in ferie, perdere un po' il conto dei giorni, no? Non ci ricordiamo se è martedì, mercoledì, un sabato, può essere anche una domenica. Salutiamo anche Lilli, le auguriamo un gran ritorno, un buon ritorno.

Lika Yane appena ascoltata qui su Radio Number One durante il nostro Summer One, la versione un po' più estiva, un po' più caliente del nostro palinsesto che ci vede tutti quanti mixati. Prima di me c'è stata Lilli, oggi anche con Stefano Federici. Vi teniamo compagnia anche nel caldissimo mese di agosto. Ci piace così, non possiamo farci nulla. Vi ricordiamo anche che alle 12 potete ascoltare la diretta dell'IGV Club Santa Clara con la Manu Doriani e Chiara Papanicolaou, alla quale auguro un augurio di benvenuto. Benvenuto, perché appena arrivata questi giorni sono stati per lei le prime dirette sulla nostra radio. Prenderà poi ovviamente da settembre il posto di Lilli in Donne al Volante. Anche a Lilli un grande abbraccio, dato che prima ci siamo sentiti telefonicamente, ci sta ascoltando dalla macchina. Il nostro palinsesto comunque non si ferma mai, perché qui l'importante è sempre la solita cosa, quindi ascoltare della buona musica, farci compagnia e trascorrere qualche ora in leggerezza, in tranquillità, parlando di vacanze, mare, montagna. Vediamo dove andate, perché io vi spio.

The Wave, la nuova dei Jungle su Radio Number One, 19:16, orario aperitivo. Voglio sapere proprio come state passando questa serata, anche perché sì, è lunedì, quindi per chi va al lavoro magari è il momento per rilassarsi un po', per farsi una bella doccia, però chi è in ferie secondo me se la sta passando bene. 393-444-0444 è il numero che potete utilizzare per interagire con noi durante tutta la giornata. Radio Number One, abbiamo anche un nuovissimo canale broadcast dove trovate tutte le informazioni riguardo per esempio a tutti gli eventi ai quali siamo radio partner. Adesso arriva Chappell Roan.

0: palinsesto estivo di Radio Number One, che vi terrà compagnia per tutto quanto il mese di agosto, per poi ripartire a settembre con la nostra programmazione ufficiale. Stavamo parlando di vacanze, di feste, di ferie. C'è una statistica che dice che quest'anno pare che non tutti stiamo andando al mare. Forse per le temperature troppo elevate, o forse perché abbiamo bisogno di staccare un po' la testa e rimanere nella natura. Ne parliamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, meteo.
2: Diamo un'occhiata alle previsioni meteo su tutta la nostra penisola per la giornata di domani. Nord, tempo stabile soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, le massime sono tra i 34 e i 39 gradi. Al centro, tempo sereno e poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con isolati e brevi rovesci. Le temperature anche in questo caso sono stabili con le massime attorno ai 34 e 39 gradi, mentre al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Nonostante tutto, Cesare Cremonini e Lisa su Radio Number One, Summer One. Allora, stavamo parlando della scelta degli italiani, no? C'è chi preferisce andare al mare e chi in montagna. Quest'anno vanno tantissimo anche le città d'arte e a influenzare le scelte, no, dei viaggiatori c'è soprattutto il caro prezzi e il desiderio di spendere meno. Diciamo che la voglia

tutte le cose che abbiamo da pagare durante l'anno. Come ci state scrivendo al 393-444-0444, ciao Gabro, un saluto da Courmayeur, ma c'è anche chi il mare non lo molla mai, come Mina da Napoli, che è appena tornata dalla Puglia e andrà settimana prossima a Capo Verde. La prossima allora, Mina, è per te, Moving to the Sun.

successo delle date a Milano di qualche giorno fa, continua la sua tournée in tutta Europa con concerti in Polonia, in Svezia e chi più ne ha più ne canti. La tournée ha ormai superato il miliardo di dollari di incassi ed è considerata il tour di maggior successo di sempre per un artista maschile solista. A Milano ci sono stati bellissimi concerti ultimamente, c'è stato anche quello di Bruno Mars che è stato uno spettacolo, poi con tutte le scenografie durante, non mi ricordo quale canzone, però c'era anche proprio una macchina d'epoca, ma non vi dico lo stile, andatelo a cercare sui social perché ne vale veramente la pena. Adesso Alex Warren.

0: Fever Dream, la nuova di Alex Warren su Radio Number One. Tra un attimo una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Una voce che non ha bisogno di presentazioni, quella di Alicia Keys con Fallin su Radio Number One. Era l'appuntamento con la grande canzone. Questo brano è stato quello che l'ha fatta conoscere a livello mondiale, proprio è stato il suo singolo d'esordio nel 2001, quando aveva appena 20 anni. Un debutto clamoroso, 6 settimane al numero 1 della classifica americana, 3 Grammy Awards conquistati proprio grazie a questa canzone. Poi la cosa più bella, secondo me, è che è stata scritta e composta da lei stessa, seduta al pianoforte in tranquillità, dimostrando poi fin da subito un talento fuori dal comune. Ancora oggi resta uno dei grandi classici del soul e dell'R&B moderno. Buona serata a tutti, state ascoltando Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Ci sono io, Gabro, a tenervi compagnia per quanto manca 2 ore 42 minuti e 30 secondi. La matematica non è mai stato il mio forte, ma non sono qui a fare dei calcoli, quindi va bene così. Il 393-444-0444 è il numero che dovete utilizzare per interagire con noi, per raccontarci come sta andando questa serata, se siete già partiti o magari tornati, o se invece dovete pazientare ancora un pochino. Chissà, per vostra scelta avete deciso di partire a settembre? Raccontatemelo, perché l'estate va, ma poi torna, sì, l'anno prossimo.

sa, no? C'è chi viaggia in macchina, chi preferisce il treno, chi ha paura di volare, ma soprattutto c'è chi sceglie categoricamente il posto in cui sedersi sull'aereo. Adesso non voglio fare lo scienziato, ma dimmi dove ti siedi in aereo e ti dirò chi sei. Perché? Perché ovviamente non sono cose, cioè sono statistiche, un po' per fare due chiacchiere. Pare che chi sceglie il posto al finestrino cerchi tranquillità, è una persona che ama osservare il panorama, avere il proprio spazio e stare un po' più isolato. Viene spesso descritto come introverso, riflessivo, con un maggiore bisogno di controllo. Perché? Perché dal posto finestrino, oltre alla magia del guardare fuori, soprattutto quando il paesaggio è bello, c'è anche la possibilità di comandare e di gestire l'oscurante. Quindi se vogliamo guardare fuori possono farlo anche gli altri. Se invece durante il volo, perché all'atterraggio, al decollo non si può, preferiamo restare più tranquilli e magari dormire, lo tiriamo giù. E tanti saluti a tutti. C'è anche Somber su Radio Number One.

0: My Body Isn't Ready, lo dice Somber su Radio Number One.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Buonasera a tutti, state ascoltando Summer One su Radio Number One, le 20 in punto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
13: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
12: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
13: Così mamma è felice e io di più.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'Interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
16: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta e ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
15: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
8: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di illustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato. Decima personale agli europei, seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblaine. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
17: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
8: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Friedel Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Harry Styles a dare il via a questa seconda ora in compagnia di Gabro di Summer One, il palinsesto estivo di Radio Number One, lunedì 3 di agosto, in piena estate. Ormai il rapporto tra Harry Styles e l'Italia è proprio come una storia d'amore, perché negli ultimi anni l'abbiamo visto, no? È uno dei suoi rifugi preferiti. È stato avvistato più volte a Roma, tra un caffè, una passeggiata, anche a fare la spesa nel supermercato. Ma si sa, d'altronde il bel paese, i paesaggi che abbiamo qui in Italia, mare, montagna, città d'arte, secondo me non ha rivali. E infatti, anche secondo le statistiche, l'Italia resta la meta preferita dai turisti sia di tutto il mondo, ma soprattutto da noi che giochiamo in casa e che molto spesso, soprattutto quest'estate, non abbiamo molta voglia di allontanarci, no? Prendere 9 ore di aereo magari per andare in America o in paesi lontani, quando si può andare, non so, al mare in Sardegna, in Puglia, in Trentino Alto Adige, ce n'è per tutti quanti. Oh, sì.

Dimanche midi per le Français su Radio Number One. In realtà Giselle è un progetto tutto italiano, è uscita proprio per Warner Music Italy. Sappiamo pochissimo dell'artista, c'è un alone di mistero che avvolge questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Non vediamo l'ora di scoprire qualcosina in più, anche perché è uno dei brani che quest'estate sta andando per la maggiore, con questo sound molto da serata, da club, ma anche allo stesso tempo da aperitivo o in quei momenti dove ci rilassiamo davanti a un cocktail, a un tè, una Coca-Cola, insomma, perfetta. Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One. Poco fa abbiamo parlato del posto al finestrino sull'aereo, no? Di quelle persone che vogliono avere più controllo della situazione e che vogliono nel viaggio rilassarsi, stare tranquilli, non avere sbattimenti. In realtà una delle cose a sfavore del posto dal finestrino è il fatto che quando bisogna alzarsi per andare in bagno diamo fastidio a tutti quanti, perché dobbiamo superare ben due persone. Torneremo a parlare tra pochissimo della personalità dovuta alla scelta dei posti sugli aerei, ma soprattutto io mi chiedo: c'è ancora qualcuno che sceglie il posto in cui sedersi, oppure per risparmiare siamo tutti un po' alla casuale? Io ad esempio non lo scelgo mai. Adesso c'è Post Malone, What Don't Belong to Me.

0: Volevo capire, lo dicono Madame e Marrakesh, questa è Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Quando si parla di viaggi, ed è anche giusto fare dei baby steps, no? Dei piccoli passi, quando si sceglie il luogo dove andremo a trascorrere i nostri giorni di ferie, o anche, dato che ne stavamo parlando, il posto a sedere sull'aereo. C'è ancora qualcuno che lo sceglie? Dai messaggi sembra di sì, quindi pare che preferiamo spendere quella decina di euro in più ma sederci dove vogliamo. E quindi mi viene una domanda: ma allora il posto centrale lo prendono le persone che non vogliono spendere soldi? Sembra di sì, perché per quanto riguarda il posto vicino al corridoio è quello di chi ama la libertà di movimento, no? Gambe all'aria, un profilo di persona molto socievole, pratica, indipendente, che preferisce potersi alzare quando vuole senza chiedere permesso a nessuno. Rimane il dubbio, ma il posto centrale? No, perché quasi nessuno, secondo le statistiche, lo sceglie volontariamente. C'è chi lo accetta, diciamo chi è un po' più flessibile, chi non ha problemi magari di sonno e che non si addormenta, anche perché se la testa cade prima a destra e poi a sinistra, per chi ci sta accanto non è un piacere e rischieremo magari di prendere qualche gomitata. Dai, diciamo così. Arrivano i Maroon 5 su Radio Number One con Prime.

0: Sono le 20:35, stavamo parlando della scelta dei posti sull'aereo. C'è chi la fa, chi va a caso e ci sono anche i vostri vocali al 393-444-0444. Ne ascoltiamo qualcuno.
1: Ciao Gabro, sono Pitto. Ciao. Io il posto nell'aereo sempre prenotato.
0: Hai visto?
1: Se le file sono 35, 35D. Se le file sono 33, 33D. In poche parole, l'ultimo posto, corridoio, bello libero. Entri, esci come vuoi. Devi fare pipì? Vicino al bagno? Perfetto.
0: Sì, poi il problema magari è se vogliono fare la pipì anche tutti gli altri passeggeri e ti passano davanti correndo, però mi sembra comunque un'ottima scelta.

Un'altra questione che voglio sollevare qui su Summer One: riuscite a dormire nei viaggi in macchina, in aereo, o non riuscite proprio a chiudere occhio? Io, appena il capitano decolla, crollo veramente come un burattino. Però molte persone che conosco non riescono a dormire mai, ma proprio neanche nei viaggi in macchina. La cosa più brutta, secondo me, è quando stiamo facendo un viaggio e chi guida ci vuole tenere svegli. Quindi magari siamo lì che ci addormentiamo, pam, inchiodata, testata sul sedile e via.

0: Rolling Stones, The Color su Radio Number One. Ci sono io, Gabro, fino alle ore 22. Tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

simbolo degli anni Ottanta. Il gruppo arrivava dalla Scozia e questa è stata la canzone che li ha fatti conoscere in tutta Europa. Nel Regno Unito addirittura raggiunse la top 10 nel 1984 e ancora oggi è una delle hit più riconoscibili della New Wave. La cosa curiosa in realtà è che molti l'hanno sempre interpretata come una canzone romantica, no? D'amore. Ma gli stessi autori hanno spiegato che in realtà parla della fine di una relazione, del contrasto tra ciò che sembra poi il paradiso, no? E quello che si prova davvero dentro quando ci lasciamo, quando una relazione finisce. Forse è anche per questo mix tra malinconia e una melodia irresistibile che a più di 40 anni di distanza continua a farcela cantare. L'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One torna nella prossima ora. Io vi auguro ancora una volta una buona serata. State ascoltando Radio Number One. Ci sono io, Gabro, fino alle ore 22 e con noi c'è anche Siena Spiro.

E allora tanti auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi, lunedì 3 agosto 2026. Stavo guardando tra le celebrità se ci fosse qualcuno che festeggia il compleanno, magari proprio stasera. Per quanto riguarda gli italiani, dobbiamo fare tanti auguri a Maccio Capatonda, un vero mattatore del mondo della televisione, dello spettacolo italiano. Speriamo presto di averlo qui con noi anche ai nostri microfoni. State ascoltando Radio Number One, questo è Summer One, la nostra versione estiva, e c'è anche Damiano David, Next Summer. I thought

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Summer One. Summer One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, le 21 in punto.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

questa terza ora in mia compagnia. Ciao a tutti, io sono Gabro, vi ho portato dalle 19, me ne andrò alle ore 22. Lunedì 3 agosto 2026, siamo in piena estate e siamo in pieno Summer One, il palinsesto estivo di Radio Number One che vi tiene compagnia anche nel mese più caldo della stagione. Sì, quello in cui ci sono 40 gradi. Come lo facciamo? Con tantissimi appuntamenti. Ad esempio, dalle ore 12 tutti i giorni potete ascoltare la nostra diretta dall'IGV Club di Santa Clara in Sardegna in compagnia della Manu Doriani e Chiara Papa Nicolau, oppure mercoledì si parte al Parco Cavour il pomeriggio Number One in una versione un po' particolare con Stefano Federici in diretta proprio dalla sabbia, dalla piscina, e lo zio Nasti invece in ufficio a tenervi compagnia anche in questo appuntamento estivo. 393-444-0444 è il numero da utilizzare se volete interagire con noi, se volete raccontarci come sta andando quest'estate. Siete già riusciti a fuggire dalle grandi città oppure siete ancora intrappolati, dovete resistere ancora qualche giorno prima di andare finalmente in ferie? Che differenza c'è? Noi ci siamo e c'è anche Sam Smith.

su Radio Number One. È un brano che segna una nuova fase del percorso di Gaia, con sonorità che uniscono il pop italiano con atmosfere della bossa nova, un ballo, un canto tipico brasiliano, brasileiro. È un omaggio alle sue origini materne, perché la mamma nacque proprio a San Paolo, e questa canzone è stata scritta assieme a Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ci racconta di una storia d'amore fatta un po' di nostalgia, di incomprensioni, con qualche richiamo ai grandi classici della musica italiana, come ad esempio a quello di Ornella Vanoni. State ascoltando Radio Number One, e sono anche tantissimi i messaggi che state inviando al 393 444 0444. C'è Umberto che ci ascolta stasera mentre fa esercizi, lo salutiamo, e c'è anche Gigi da Bergamo che, a proposito delle ferie, ci scrive: io delle ferie che non faccio ho solo il ricordo. Perché, mi direte? Perché ovviamente è in pensione, quindi riesce a godersi il tempo da lunedì a venerdì, ma che dico, da lunedì a domenica, senza pause, solo divertimento ormai. Ma poi si dice, quando arrivano i 60 anni, dai 60 in su, bisogna iniziare a pensare solamente a se stessi, fregarsene di tutto quanto e viverla scialla. Arriva Shabuzi.

0: Fireworks, Purple Disco Machine, questa è Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Era Parlare d'amore di Safe 2026, appena ascoltata su Radio Number One. 21:29, continuiamo a parlare, restiamo proprio su questo tema, quello dell'amore, perché si dice sempre che l'estate sia la stagione degli innamoramenti. Sarà perché si ha più tempo libero, perché si viaggia di più, perché conosciamo più persone nuove o semplicemente perché viviamo tutto con un po' più di leggerezza? Ma in effetti quante storie sono iniziate sotto un ombrellone, durante un festival, in vacanza o con quei messaggi che si mandano per gioco quando siamo più allegri, semplicemente perché c'è il sole. Poi sì, alcune storie durano magari il tempo di un tramonto, altre riescono ad arrivare fino in fondo alla stagione, per i più fortunati superano anche il ritorno della routine di settembre. L'estate è qualcosa di speciale, sarà il caldo, l'atmosfera, forse siamo anche più coraggiosi quando ci sentiamo a nostro agio e non abbiamo tutti i pensieri che poi riempono solitamente la nostra quotidianità. 393-444-0444, vi siete innamorati d'estate o il colpo di fulmine è scattato in un'altra stagione? Chi lo sa? Intanto su Radio Number One c'è Young Blood.

0: circa una ventina di minuti e poi ci diremo ciao, ma non per sempre, ovviamente fino a domani. Sarò con voi tutta la settimana dalle ore 19 fino alle 22. Per chi si fosse collegato su Radio Number One per la prima volta, ciao a tutti, io sono Gabro, questo è Summer One, la nostra versione estiva del palinsesto. Vi teniamo ovviamente compagnia per tutto quanto il mese di agosto, con le vostre vacanze, con i vostri messaggi, con tutto quanto. C'è anche Marshmello.
1: New truck,

0: Miles on it, Marshmallow, Kane Brown, questa è Radio Number One e tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Super Trump con The Logical Song, uno dei brani più iconici della fine degli anni 70. Dietro a questa melodia così coinvolgente si nasconde in realtà un significato molto profondo. È stata scritta proprio ispirandosi all'infanzia dell'artista Roger Hodgson e a quel momento della vita in cui, crescendo, si passa poi dalla spontaneità che hanno i bambini alle regole, alle aspettative del mondo degli adulti. Non a caso il ritornello dice "Please tell me who I am", ovvero "per favore ditemi chi sono, non lo capisco". È una canzone che anche a distanza di tanti anni continua a far riflettere, perché in fondo tutti almeno una volta ci siamo chiesti se stessimo seguendo davvero la nostra strada oppure no. State ascoltando Radio Number One. Buonasera a tutti, io sono Gabro, stanno arrivando anche i vostri messaggi per quanto riguarda gli amori estivi. Ci scrive Dani: amore estivo sia, complici mitici mondiali del 2006, stiamo insieme da 20 anni. E allora per voi una canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

te su Radio Number One. Per Robbie Williams l'estate continua sul palco. I prossimi appuntamenti sono il 5 agosto in Danimarca, l'8 invece suonerà a Bratislava e il 9 agosto sarà da noi in Italia a Porto Cervo per un'esclusiva esibizione in Costa Smeralda. Poi dopo Ferragosto continuerà il suo Britpop World Tour tra Polonia, Francia, Portogallo, Sud America, Australia. Un calendario veramente fittissimo, come anche il calendario di Radio Number One. Quindi se non volete perdervi nessuno dei nostri appuntamenti, vi consiglio di seguirci su tutti quanti i social, di mettere follow e di non perdervi nemmeno il canale broadcast WhatsApp. Lì pubblichiamo quotidianamente tutti quelli che sono i nostri appuntamenti, i GV Club Santa Clara, il Parco Cavour con Stefano Federici, è tutto lì, vi basta un click e siete con noi. C'è l'ultimo disco ed è quello di Selena Gomez.

0: Love On, Selena Gomez a chiudere queste nostre tre ore insieme. L'appuntamento con Gabro è per domani, sempre dalle ore 19 fino alle ore 22. Adesso le Summer One Nights. Ciao a tutti, buona serata.
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 22. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema,
2: Che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al te-

0: penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, non io può. Non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Lights su Radio Number One.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo il signor Luchino?
1: Ma signor Gabbro, sto selezionando tutte le novità per l'Happy Hour di settembre.
2: Ah, già è vero che abbiamo un sacco di sorprese.
1: Sì, però non possiamo mica metterle tutte, se no.
2: Effettivamente così sono un po' troppe.
1: Però quella là la teniamo sicuro.
2: Sì, quella non possiamo toglierla.
0: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: just you and I.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Su Radio Number One,
2: Summer One Nights,
1: il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:01. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.